La notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.

Switch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

la notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile ma con il transito di nubi medio-alte e stratificate in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e abbastanza soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, tempo stabile e nel complesso soleggiato ma ancora con qualche rovescio pomeridiano sui rilievi di Sicilia e Calabria Ionica. Temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.
1: Anmic 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Anmic 24.

0: Sono le 5 e 16 minuti.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per questa nuova settimana. Ariete, quando è necessario chiedere il parere di un professionista, potrebbe evitarvi complicazioni successive. Anche negli spostamenti oggi sarà utile mantenere un certo margine di prudenza e magari chiedere consiglio. Toro, sul posto di lavoro avrete oggi degli elementi che vi assicureranno una montagna di vantaggi e di ricompense. Avrete anche il pieno controllo delle vostre idee. La creatività sarà alle stelle. Utilizzatela al meglio. Gemelli, vi sentite più pratici del solito? È un giorno adatto a mettere in fila le idee e affrontare impegni burocratici o organizzativi che rimandate da troppo tempo. Cancro, in questo periodo il denaro in entrata potrebbe aumentare in modo vertiginoso. Ora più che mai potrete concedervi qualcosa che nel corso di questi ultimi tempi invece non avete potuto permettervi. Leone, l'atmosfera si fa più seria e vi spinge a riflettere sul lavoro e sulle vostre responsabilità. Anche se preferireste viaggiare leggeri, approfittatene per chiarire i vostri obiettivi e stabilire una rotta chiara per l'autunno. Vergine, grandi novità sul piano professionale vi daranno opportunità che raramente si presentano. Le stelle vi daranno il coraggio di intraprendere un'avventura affaristica molto allettante. Bilancia, è un giorno ideale per dare concretezza ad un progetto o per parlare d'amore con chiarezza. La vostra capacità di analisi vi permette di vedere dove gli altri si perdono. Scorpione, la creatività potrebbe fare il suo ingresso nei momenti più cruciali dei vostri progetti di lavoro e questo vi permetterà di scalare il successo con il minimo sforzo. Si prospettano affari molto redditizi. Sagittario, sarà un cielo che vi supporta

0: Siete lucidi, ordinati e pratici. Le idee si fanno più nitide e i discorsi più convincenti. I progetti invece più facili da incastrare. Potete ottenere molto se vi fate avanti con parole precise e toni pacati. Capricorno, troverete oggi lo spunto per un'idea eccezionale. La condivisione dei progetti con i colleghi vi darà occasione di incrementare il vostro prestigio e il vostro carisma. Il flusso di denaro a vostra disposizione sarà utile per i vostri progetti personali. Acquario, le stelle vi invitano a fermarvi un momento. Vi serve raccogliere le idee e chiarire cose desiderate davvero nelle relazioni. Non abbiate fretta, valutate i pro e i contro con calma. Pesci, dovrete oggi prendere una decisione che potrebbe apportare dei cambiamenti allo scenario professionale su cui poggiano attualmente le vostre basi. Intraprendenti e generosi, sarete la stella fissa di molte persone che vi circondano. Oggi vi saluto con le parole di Antoine Laurent de Lavoisier. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Anmich 24.

ascoltando Anmich 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it.

0: Young Mulla baby.
1: Anmich, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmich24.it e cerca la sede Anmich più vicina.

pelone. Se li cammina per la strada sicura, senza pensare a niente.

0: senti che bel rumore.
1: Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei. Che

non dirmelo a me. Non dirmelo a me che tutto costa fatica. Non stanno più insieme neanche Poldi e Sica. Di che segno sei? Cosa fai nella vita? Io senza infortunio la giocavo nel Milan. Tutti perfetti in base ai filtri che metti. Come certi concerti fuori c'hanno la fila. Ma per quelli che becchi qualche dubbio si infila. La tua non è sfiga, è solo ottima mira.

0: Dirmelo a me. Next.
1: Anmich 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Anmich Presidenza Nazionale. Anmich 24.

Beach 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.almic24.it. Almic, dal 1956. Difendiamo i tuoi diritti.

Sanmich 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Sanmich 24.

Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24, ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile ma con il transito di nubi medio-alte e stratificate in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e abbastanza soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, tempo stabile e nel complesso soleggiato, ma ancora con qualche rovescio pomeridiano sui rilievi di Sicilia e Calabria Ionica. Temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.

0: La notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
1: Unmitch, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.unmitch24.it e cerca la sede Unmitch più vicina.

0: le 7 e 18 minuti.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per questa nuova settimana. Ariete, quando è necessario chiedere il parere di un professionista, potrebbe evitarvi complicazioni successive. Anche negli spostamenti oggi sarà utile mantenere un certo margine di prudenza e magari chiedere consiglio. Toro, sul posto di lavoro avrete oggi degli elementi che vi assicureranno una montagna di vantaggi e di ricompense. Avrete anche il pieno controllo delle vostre idee. La creatività sarà alle stelle. Utilizzatela al meglio. Gemelli, vi sentite più pratici del solito? È un giorno adatto a mettere in fila le idee e affrontare impegni burocratici o organizzativi che rimandate da troppo tempo. Cancro, in questo periodo il denaro in entrata potrebbe aumentare in modo vertiginoso. Ora più che mai potrete concedervi qualcosa che nel corso di questi ultimi tempi invece non avete potuto permettervi. Leone, l'atmosfera si fa più seria e vi spinge a riflettere sul lavoro e sulle vostre responsabilità, anche se preferireste viaggiare leggeri. Approfittatene per chiarire i vostri obiettivi e stabilire una rotta chiara per l'autunno. Vergine, grandi novità sul piano professionale vi daranno opportunità che raramente si presentano. Le stelle vi daranno il coraggio di intraprendere un'avventura affaristica molto allettante. Bilancia, è un giorno ideale per dare concretezza ad un progetto o per parlare d'amore con chiarezza. La vostra capacità di analisi vi permette di vedere dove gli altri si perdono. Scorpione, la creatività potrebbe fare il suo ingresso nei momenti più cruciali dei vostri progetti di lavoro e questo vi permetterà di scalare il successo con il minimo sforzo. Si prospetta

0: permettono affari molto redditizi. Sagittario, sarà un cielo che vi supporta. Siete lucidi, ordinati e pratici. Le idee si fanno più nitide e i discorsi più convincenti. I progetti invece più facili da incastrare. Potete ottenere molto se vi fate avanti con parole precise e toni pacati. Capricorno, troverete oggi lo spunto per un'idea eccezionale. La condivisione dei progetti con i colleghi vi darà occasione di incrementare il vostro prestigio e il vostro carisma. Il flusso di denaro a vostra disposizione sarà utile per i vostri progetti personali. Acquario, le stelle vi invitano a fermarvi un momento. Vi serve raccogliere le idee e chiarire cose desiderate davvero nelle relazioni. Non abbiate fretta, valutate i pro e i contro con calma. Pesci, dovrete oggi prendere una decisione che potrebbe apportare dei cambiamenti allo scenario professionale su cui poggiano attualmente le vostre basi. Intraprendenti e generosi, sarete la stella fissa di molte persone che vi circondano. Oggi vi saluto con le parole di Antoine Laurent de Lavoisier. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya. Anmice 24.

0: Radio Anmic 24 vi propone Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport. Ogni venerdì alle ore 18:15 e il sabato alle 15:15, naturalmente su Radio Anmic 24.
1: Anmic 24, le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

0: Tra qualche minuto, il GR di radio Amici 24.
1: Amici 24, la tua radio, la tua voce.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche però di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto.

si pensa alla vita, mi han detto così. Niente paura, niente paura, niente paura, si vede la luce.

0: Sono le 7:48 minuti.
1: GR Almic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buongiorno dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, il voto in Germania premia gli estremi, non si arresta l'avanzata della destra dell'AfD Alternative für Deutschland, che vince in Pomerania, la Linke invece si prende Berlino. Dopo la Sassonia un altro colpo per l'Unione Cristiano Democratica e per il cancelliere Merz, che però non lascia. Nel Land del Nord l'estrema destra è al 37,8%, seguita dai socialdemocratici al 36,3%, mentre i cristiano-democratici rischiano di andare sotto il 5%, la soglia di sbarramento. È un disastro, dice il cancelliere, mi assumo la responsabilità di portare avanti il paese e di fare le riforme. La leader dell'AfD, Weidel, lo incalza, tragga le conclusioni, siamo noi il partito più grande di Germania. In Italia per la politica, tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La premier Meloni dal palco della festa di Gioventù Nazionale Phoenix detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette. I presidi preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti, dicono. Insegue Vannacci e il populismo in vista delle urne, incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base M5S Nova con Conte. Il no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti. Un anno ad alta tensione per la Lega, con i governatori in pressing sul segretario che ieri a Pontida ha spiazzato la fronda nordista. Proporrò un congresso straordinario a ottobre, dice dal palco, chiedo la fiducia per la mia famiglia, sintomo che la Lega va rilanciata, dice il capogruppo al Senato Romeo, il più critico con il leader del Carroccio. Sul pratone va in scena la diaspora leghista, tipo con fischi e cori e t-shirt pro e contro Salvini. Anche qui ha spazio la campagna anti-burka. Intanto Vannacci incassa l'endorsement di AfD, hanno un programma simile al nostro, dice. La guerra Mosca-Kiev, il Burning Day lanciato da Kiev su Mosca, arriva nelle ore finali del voto per il rinnovo della Duma, che riconsegna la vittoria a Putin e al suo partito Russia Unita, che gli exit poll danno al 49,4%. Affluenza al 56%, in aumento rispetto alla tornata precedente. Intanto una pioggia di fuoco si abbatte sulla città bersagliata da droni, anche missili da crociera e balistici, spiega Zelensky, che sente Donald Trump. Ci vedremo a New York, dice, è un momento favorevole. La crisi in Medio Oriente con l'escalation degli attacchi da parte degli Houthi spinge il tycoon ad anticipare il rientro da Camp David. Gli USA alzano quindi l'allerta per i cittadini americani in Israele. E dopo le sollecitazioni del ministro della difesa Crosetto, lettera dell'alta rappresentante Wick Callas ai 27 paesi membri. Bisogna rafforzare l'operazione con più navi aerei. In chiusura agli europei di volley maschile, l'Italia non sbaglia, batte per 3-0 la Danimarca e si qualifica ai quarti di finale degli europei. Finisce 25-22, 25-16 e 25-11, così parziali in favore degli uomini di De Giorgi, sempre in controllo del match. Gli azzurri torneranno in campo mercoledì 23 settembre alle 21.05 nei quarti contro la Finlandia. E con questo è tutto, a più tardi.
1: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24. Almic 24. Sempre con te.

0: Radio Anmic 24 vi invita all'ascolto di Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech. Ogni mercoledì alle ore 11.15 e il venerdì alle ore 14.15 su Radio Anmic 24.
1: Anmic 24.

0: Radio Anmic 24 vi propone un viaggio nel mondo del benessere con la rubrica Vivere Bene. Vi aspettiamo ogni giovedì alle 15.15 e il sabato alle 11.15 su Radio Anmic 24.
1: Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. Anmic, dal 1956. Difendiamo i tuoi diritti.
2: I'm just minding my business, handling business. There's no love for you, bloody business. I'm just minding my business, handling business. There's no love for you, bloody business.

Sandwich 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Sandwich 24.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Mantova per una mostra che celebra il rapporto tra mondo naturale, produzione artistica e cultura della corte nel Cinquecento. In 7 sezioni tematiche vengono presentate le diverse visioni della natura compresenti nella cultura rinascimentale, da strumento della volontà divina a forza distruttrice, da dimensione di interesse scientifico e collezionistico a oggetto di curiosità e fonte di intrattenimento della corte, passando attraverso la ricerca artistica. Inventare la natura, Leonardo, Arcimboldo, Caravaggio, in programma dal 26 settembre al 10 gennaio a Palazzo Te di Mantova. Ci spostiamo a Roma per una mostra che racconta la vita quotidiana dell'antica città di Ercolano, preservata dall'eruzione del 79 d.C. attraverso oggetti straordinari e raramente esposti al pubblico. Il percorso si apre con una particolare Camera delle Meraviglie, in cui vi sono riuniti 42 reperti di eccezionale valore provenienti dai depositi del parco archeologico. Statue, busti, affreschi, gioielli che raccontano la raffinatezza artistica, il livello culturale e la qualità della vita nella città alla vigilia della catastrofe. La mostra ricostruisce poi con installazioni audiovisive la città viva con le sue botteghe e le sue domus. Ercolano, l'arte di vivere a Roma nella splendida cornice di Castel Sant'Angelo fino al 18 ottobre. E ora a Milano per un grande evento teatrale capace di emozionare ed ispirare, il musical tratto dall'omonimo film d'animazione Il Principe d'Egitto. L'allestimento si distingue per la sua dimensione colossal, con un'orchestra dal vivo e oltre 50 interpreti in scena, effetti speciali spettacolari e scenografie mozzafiato. Tra epica e spiritualità, lo spettacolo affronta con forza temi universali come libertà, identità e sacrificio, regalando al pubblico un'esperienza che va ben oltre il semplice intrattenimento. Un evento imperdibile per chi ama il grande teatro e desidera lasciarsi trasportare da una storia senza tempo, raccontata con arte, musica ed emozione. Il Principe d'Egitto, il musical, in scena al Teatro Arcimboldi di Milano dal 25 novembre fino al 13 dicembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. 8 ragazze di Aurora Tamigio. Dopo il grande successo del suo romanzo d'esordio Il cognome delle donne, l'autrice torna ad esplorare le relazioni tra donne di età diverse per raccontare come le nuove parentele stiano cambiando le famiglie, consegnandoci l'intensa storia di legami per scelta. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Anmice 24.

Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24, ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

0: Radio Annice 24 presenta Music Express, in viaggio con la musica, l'appuntamento dedicato alle novità discografiche, ogni martedì alle ore 18:15 e giovedì alle ore 12:15 su Radio Annice 24.
1: Ascoltando Annich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

Venga, gli anfratti si ritira e risale, e il lenzuolo si gonfia sul cavo dell'onda, e la lotta si fa scivolosa e profonda.

oltre il muro dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi?

fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore dal mancato finale.

0: le 8 e 46 minuti.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: L'apertura alle elezioni in Germania. L'ultimo voto consegna l'immagine di un paese che premia le ricette radicali per uscire dalla crisi. L'ultradestra di AfD, Alternative für Deutschland, ha vinto nel secondo Land dell'Est. Il Mecklenburg-Pomerania anteriore con il 38,2% dei voti e 32 seggi, dove invece la CDU, i cristiano-democratici, per la prima volta nella storia non sono entrati nel Parlamento del Land, ottenendo il 4,9% sotto la soglia di sbarramento. La sinistra della Linke ha conquistato Berlino con la passionaria Elif Herald, che vede a portata di mano il sogno di diventare sindaca. Il cancelliere Merz, pur ammettendo il disastro, non molla. Mi assumo la responsabilità, vorrei portare avanti il paese, ha detto. L'ultradestra ha impugnato il successo, siamo diventati noi il partito più forte, ha affermato Alice Weidel.
2: Il voto in Russia, con il 52,27% delle schede scrutinate, il partito di governo di Putin, Russia Unita, stravince le elezioni col 57,84% dei voti, seguito dal Partito Comunista della Federazione Russa col 13,74% e dal Partito Liberal Democratico della Russia con l'8,73%, registrata un'affluenza record del 56,66%.
3: I rapporti USA-Cina, i colloqui hanno avuto successo, così ha detto il segretario al Tesoro Scott Bessent al termine della prima giornata di trattative con la Cina in vista dell'incontro fra Donald Trump e Xi Jinping. Pechino e Washington si sono accordate per incontrarsi di nuovo sull'intelligenza artificiale. Secondo il negoziatore per il commercio internazionale di Pechino, le trattative continueranno oggi. Tra i temi sul tavolo, l'intelligenza artificiale, gli scambi commerciali e gli investimenti.
2: In Italia, per la politica, tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La premier Meloni, dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix, detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette. I presidi preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti. Insegue Vannacci, il populismo in vista delle urne incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base, Movimento 5 Stelle Nova con Conte, il no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti.
3: E veniamo alla cronaca. Ha sorpreso i ladri nel cortile di casa e ha sparato, colpendone e uccidendone uno. Gli altri sono fuggiti a piedi. È accaduto nella notte in provincia di Cuneo, poco distante da Grinzane Cavour, dove il gioielliere Mario Ruggero inseguì e uccise due ladri e per questo è stato condannato a più di 14 anni di reclusione. Il 35enne, che ha sparato con una pistola regolarmente detenuta, è indagato per omicidio. Si trovava in una cascina che la famiglia sta ristrutturando quando si è accorto dei ladri e ha esploso i colpi. La vittima, un uomo di 36 anni di origine albanese, aveva dei precedenti.
2: Il calcio, la Juventus parte in campionato vincendo 2-0 contro l'Atalanta e andando a 10 punti in classifica. Bene in campo, male sugli spalti, cori e tifosi di spalle, la curva bianconera viola il silenzio per Mazzola. Il Frosinone continua a stupire, batte il Como 2-0 segnando la prima sconfitta per Fabregas. Il Genoa invece colleziona un'altra sconfitta fuori casa, questa volta col Parma 2-1. Il Milan si impone sul Lecce 3-0 e scavalca di un punto la Juve. Fiorentina-Napoli finisce 1-1.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: GR Anmic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Anmic 24.

0: Radio Annice 24 presenta Trendy, moda, tendenze e lifestyle. Ogni martedì alle ore 16.15 e venerdì alle ore 11.15 su Radio Annice 24.
1: Annice, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.annice24.it e cerca la sede Annice più vicina a te.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile ma con il transito di nubi medio-alte e stratificate in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e abbastanza soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, tempo stabile e nel complesso soleggiato ma ancora con qualche rovescio pomeridiano sui rilievi di Sicilia e Calabria Ionica. Temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.

0: le 9:16.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per questa nuova settimana. Ariete, quando è necessario chiedere il parere di un professionista, potrebbe evitarvi complicazioni successive. Anche negli spostamenti oggi sarà utile mantenere un certo

0: certo margine di prudenza e magari chiedere consiglio. Toro, sul posto di lavoro avrete oggi degli elementi che vi assicureranno una montagna di vantaggi e di ricompense. Avrete anche il pieno controllo delle vostre idee. La creatività sarà alle stelle. Utilizzatela al meglio. Gemelli, vi sentite più pratici del solito? È un giorno adatto a mettere in fila le idee e affrontare impegni burocratici o organizzativi che rimandate da troppo tempo. Cancro, in questo periodo il denaro in entrata potrebbe aumentare in modo vertiginoso. Ora più che mai potrete concedervi qualcosa che nel corso di questi ultimi tempi invece non avete potuto permettervi. Leone, l'atmosfera si fa più seria e vi spinge a riflettere sul lavoro e sulle vostre responsabilità. Anche se preferireste viaggiare leggeri, approfittatene per chiarire i vostri obiettivi e stabilire una rotta chiara per l'autunno. Vergine, grandi novità sul piano professionale vi daranno opportunità che raramente si presentano. Le stelle vi daranno il coraggio di intraprendere un'avventura affaristica molto allettante. Bilancia, è un giorno ideale per dare concretezza ad un progetto o per parlare d'amore con chiarezza. La vostra capacità di analisi vi permette di vedere dove gli altri si perdono. Scorpione, la creatività potrebbe fare il suo ingresso nei momenti più cruciali dei vostri progetti di lavoro e questo vi permetterà di scalare il successo con il minimo sforzo. Si prospettano affari molto redditizi. Sagittario, sarà un cielo che vi supporta. Siete lucidi, ordinati e pratici. Le idee si fanno più nitide e i discorsi più convincenti. I progetti invece più facili da incastrare. Potete ottenere molto se vi fate avanti con parole precise e toni pacati. Capricorno, troverete oggi lo spunto per un'idea eccezionale. La condivisione dei progetti con i colleghi vi darà occasione di incrementare il vostro prestigio e il vostro carisma. Il flusso di denaro a vostra disposizione sarà utile per i vostri progetti personali. Acquario, le stelle vi invitano a fermarvi un momento. Vi serve raccogliere le idee e chiarire cose desiderate davvero nelle relazioni. Non abbiate fretta, valutate i pro e i contro con calma. Pesci, dovrete oggi prendere una decisione che potrebbe apportare dei cambiamenti allo scenario professionale su cui poggiano attualmente le vostre basi. Intraprendenti e generosi, sarete la stella fissa di molte persone che vi circondano. Oggi vi saluto con le parole di Antoine Laurent de Lavoisier. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

0: Lo sport di Radio Annich 24.
1: Buongiorno, bentrovati dalla redazione sportiva.
0: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Annich 24.
2: Annich 24.
3: La radio vera per gente vera.

Anmic 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Anmic 24.

0: le 9 e 47 minuti.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In primo piano il voto in Russia, con il 52,27% delle schede scrutinate. Il partito di governo di Putin, Russia Unita, stravince ancora le elezioni con il 57,84% dei voti, seguito dal Partito Comunista della Federazione Russa con il 13,74% e dal Partito Liberal Democratico della Russia con l'8,73%. Registrata un'affluenza record di quasi il 57%.
2: Elezioni in Germania, l'ultimo voto del 2026 consegna l'immagine di un paese che premia le ricette radicali per uscire dalla crisi. L'ultradestra di AfD ha vinto nel secondo Land dell'Est, il Mecklenburg-Pomerania, col 38,2% dei voti e 32 seggi, dove invece la ZDU per la prima volta nella storia non sono entrati nel Parlamento del Land, ottenendo il 4,9% sotto la soglia di sbarramento. La sinistra della Linke ha conquistato Berlino con la passionaria Elif Eralp, che vede a portata di mano il sogno di diventare sindaca. E la cancelliere Merz, pur ammettendo il disastro, non molla. Mi assumo la responsabilità, vorrei portare avanti il paese, ha detto. L'ultradestra ha impugnato il successo, siamo diventati noi il partito più forte, ha affermato la leader Weidel.
3: In Italia, per la politica, tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La premier Meloni dal palco della festa di Gioventù Nazionale Phoenix detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette, i presidi sono preoccupati. Sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti, dicono. Insegue Vannacci il populismo in vista delle urne, incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base M5S Nova con Conte. Il no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti.
2: Un anno ad alta tensione per la Lega, con i governatori in pressing sul segretario che oggi a Pontida spiazza la fronda nordista. Domani proporrò un congresso straordinario ad ottobre, dice dal palco, chiedo la fiducia per la mia famiglia. Sintomo che la Lega va rilanciata, dice il capogruppo al Senato Romeo, il più critico col leader del Carroccio. Sul pratone va in scena la diaspora leghista, tifo con fischi e cori e t-shirt pro e contro. Anche qui a spazio la campagna anti-burka. Vannacci intanto incassa l'endorsement di AfD, hanno un programma simile al nostro.
3: Voltiamo pagina, è morto a soli 27 anni Presley Gerber, figlio della modella e attrice Cindy Crawford e dell'imprenditore Rand Gerber. Secondo quanto riportato da TMZ, sulla base delle informazioni del medico legale della contea di Los Angeles, il giovane è deceduto ieri mentre si trovava in una struttura di riabilitazione. Le cause della morte non sono ancora state rese note, la famiglia chiede riservatezza.
2: Europei di volley maschile, l'Italia non sbaglia, batte per 3-0 la Danimarca e si qualifica ai quarti di finale. 25-22, 25-16, 25-11 parziali in favore degli uomini di De Giorgi, sempre in controllo del match. Gli azzurri torneranno in campo mercoledì alle 21:05 nei quarti contro la Finlandia.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: GR Anmic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Anmic 24.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Nel posticipo domenicale della quinta giornata di Serie A, il Milan non sbaglia e batte 3-0 il Lecce a San Siro. Decisivo il ritorno dal primo minuto di Pulisic, che segna il gol del vantaggio nel primo tempo e poi ispira la seconda rete nella ripresa prima di lasciare spazio a Moreira, che completa l'opera. Quinto posto, quota 11 punti per i rossoneri, dietro a Roma, Inter, Lazio e Cagliari. Vince anche la Juventus, che allo Stadium battuto 2-0 l'Atalanta. Cade invece il Como di Fabregas, battuto con lo stesso risultato dal Frosinone allo Stirpe. Da MotoGP, nel Gran Premio d'Austria, Pedro Acosta spezza il tabù e, dopo il record di 15 podi senza vittorie, conquista il suo primo successo in top class proprio sulla pista di casa KTM. Il pilota spagnolo si è messo dietro un trio di Aprilia col leader del mondiale Jorge Martin davanti a Marco Bezzecchi e Ayo Ogura. Quinto Marc Marquez, costretto a rimontare dopo un errore. Ora il tour tra Asia e Australia, che partirà a ottobre da Motegi. Torino esulta con la nazionale di pallavolo maschile, che liquida la pratica Danimarca e stacca il passo per i quarti di finale degli europei. Il pallavela trascina i ragazzi di Fefe De Giorgi, che nel giro di un'ora e mezza piazzano il 3-0 per andare avanti nella competizione e continuare a sognare. La partita scivola via in scioltezza, gli azzurri viaggiano in crescendo e lo testimoniano anche i parziali 25-22, 25-16, 25-11. Mercoledì la sfida alla Finlandia, con l'Italia che partirà ancora favorita. Il basket, il primo trofeo stagionale, la Supercoppa italiana, va all'Olimpia Milano, capace di battere 94-87 una Super Reyer Venezia dopo un tempo supplementare. I campioni d'Italia hanno vinto grazie anche ai 23 punti di Moses Wright e i 17 di Leandro Bolmaro, mentre a Venezia non bastano i 18 di Kyle Wilker e 15 di Jordan Parks. Coach Poeta vince la terza competizione su tre alla guida dell'Olimpia in Italia. Il ciclismo in chiusura, pronostici rispettati con Remco Evenepoel, che domina il cronometro di Montreal ed è campione del mondo nella specialità per la quarta volta consecutiva, un record che nessuno aveva mai ottenuto. Alle sue spalle argento per un immenso Filippo Ganna. Azzurro era partito male, ma chiuso in crescendo, mettendosi alle spalle il giovane francese Paul Sixa, medaglia di bronzo. Per Pippo è sesto podio mondiale nella prova contro il tempo. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
1: ANMIC 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. ANMIC, dal 1956. Difendiamo i tuoi diritti.

0: ogni settimana su Radio Anmic 24. Trailers, i film più visti e le novità cinematografiche. In onda ogni giovedì alle ore 11:15 e ogni domenica alle ore 18:15. Ti aspettiamo su Radio Anmic 24.
1: Ascoltando Anmic 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni.

0: trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La mantellina da donna rappresenta quel capo senza tempo che non smette mai di affascinare, un'autentica ancora di salvezza capace di fugare ogni incertezza davanti allo specchio. Questa creazione così romantica, nata storicamente per proteggere con eleganza durante le passeggiate all'aperto, si è trasformata negli anni in un caposaldo imprescindibile del guardaroba femminile. Scegliere di avvolgersi in un mantello corto significa optare per un'immagine raffinata e disinvolta, mescolando una comodità insuperabile a quell'aria un po' misteriosa che dona in modo sorprendente a ogni figura e in qualunque circostanza. I sarti e i creatori di tendenze hanno saputo reinventare questo splendido pezzo storico, offrendo trame di ogni genere e finiture incredibilmente curate. Il segreto del suo straordinario trionfo risiede nella grande adattabilità dei tessuti e nelle infinite varianti cromatiche, capaci di spostarsi magnificamente con l'avvicendarsi delle stagioni. Le versioni in filato chiaro donano immediatamente un respiro di purezza e candore, mentre le tinte unite scure assicurano un profilo più severo e magnetico. Si spazia da modelli ampi e fluttuanti, magnifici da appoggiare morbidamente sopra un maglione a collo alto, fino alle varianti più strutturate e sagomate da chiudere al petto. Ogni singola interpretazione vanta un'identità davvero spiccata. Per valorizzarla nel migliore dei modi occorrono pochissime accortezze, evitando di perdersi in sovrapposizioni troppo macchinose. La mossa vincente è indossarla con naturalezza, magari accostandola a un pantalone a sigaretta o a una gonna a pieghe. Un paio di stivali in cuoio e una spilla puntata sul bavero sono più che sufficienti per suggellare la composizione. Riguardo ai materiali, c'è un mondo da esplorare. Dalla lana cotta più rustica al morbido velluto si trova sempre l'alternativa ideale. In un'epoca in cui le mode passeggere svaniscono in un battito di ciglia, la mantellina resta una sicurezza incrollabile a cui appoggiarsi in totale serenità. Rappresenta la via più autentica e immediata per vestirsi con garbo senza apparire eccessivamente rigide. Dopotutto, adagiarsi una morbida cappa sulle spalle e varcare la soglia di casa con passo sicuro significa sentirsi sempre all'altezza della situazione, tramutando un abbigliamento essenziale in una palese dichiarazione di fascino e buon gusto. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione del critico letterario e poeta italiano Fabio Cercignani: un segreto rimane un segreto fino a quando fai promettere a qualcuno di non svelarlo mai.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

più duri, dice cose straordinarie con parole comuni per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiamali come

su Radio Annici 24, l'oroscopo di Maya. Ti aspettiamo tutte le mattine alle ore 5:15, 7:15 e 9:15.

Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.

0: le 10:46.
1: GR Almic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: La cronaca in apertura, operazione di contrasto alla camorra dei carabinieri nelle zone di Caivano e Casoria nel napoletano. Dalle prime luci dell'alba di oggi, i militari dell'arma hanno eseguito una misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della direzione distrettuale antimafia partenopea nei confronti di 34 persone. Tutti i soggetti sono gravemente indiziati di associazione armata di tipo camorristico, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze con l'aggravante del metodo mafioso. Un'associazione di tipo camorristico armata facente capo al clan Angelino, operante a Caivano e Casoria.
2: Ha sorpreso i ladri nel cortile di casa, ha sparato colpendone e uccidendone uno. Gli altri sono fuggiti a piedi. È accaduto nella notte a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo, poco distante da Grinzane e Cavour, dove il gioielliere Mario Roggero inseguì e uccise due ladri e per questo è stato condannato a più di 14 anni di reclusione. Il 35enne che ha sparato con una pistola regolarmente detenuta è indagato per omicidio. Si trovava in una cascina che la famiglia sta ristrutturando quando si è accorto dei ladri e esploso i colpi. La vittima, un uomo di 36 anni di origine albanese, aveva dei precedenti.
3: Siamo alla politica, un anno ad alta tensione per la Lega, coi governatori in pressing sul segretario che a Pontida spiazza la fronda nordista. Proporrò un congresso straordinario a ottobre, dice dal palco, chiedendo la fiducia per la mia famiglia. Sintomo che la Lega va rilanciata, dice il capogruppo al Senato Romeo, il più critico con il leader del Carroccio. Sul pratone va in scena la diaspora leghista, tifo con fischi e cori e t-shirt pro e contro. Vannacci intanto incassa l'endorsement di AfD, Alternative für Deutschland. Hanno un programma simile al nostro, dice.
2: Tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe, la premier Meloni dal palco della festa di gioventù nazionale Fenix detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette. I presidi preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti. Insegue Vannacci e il populismo in vista delle urne incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base Movimento 5 Stelle Nova con Conte, il no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti.
3: Dall'estero, una valanga ha travolto e ucciso un alpinista indiano-tedesco, la sua guida nepalese, sul Manaslu, in Nepal, l'ottava montagna più alta del mondo, coi suoi 8.163 metri. I due si trovavano al campo 3 quando, nella notte, la massa di neve ha investito la loro tenda. I due avevano raggiunto la zona dopo aver lasciato il campo 2 nonostante le condizioni meteo avverse. Altri 6 componenti della stessa spedizione avevano invece scelto di tornare indietro.
2: Il calcio, la Juventus riparte in campionato, vince 2-0 contro l'Atalanta e va a 10 punti. Bene in campo ma non sugli spalti, cori e tifosi di spalle, la curva bianconera viola il silenzio per Mazzola. Il Frosinone continua a stupire e batte il Como 2-0 segnando la prima sconfitta per Fabregas. Il Genoa invece colleziona un'altra sconfitta fuori casa, questa volta col Parma, finisce 2-1. Il Milan si impone sul Lecce 3-0 e scavalca di un punto la Juve. Fiorentina-Napoli finisce 1-1.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.

0: meteo di radio Annic 24. La mattina alle ore 5, 7 e alle 9. Al pomeriggio, con gli aggiornamenti, alle ore 17 e alle 18. Di sera, con le previsioni del giorno dopo, alle ore 20 e alle ore 22.
1: Annic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Nuova Porsche Macan Electric che sposa la filosofia a zero emissioni. La variante turbo sviluppa la bellezza di 639 cavalli grazie a due motori elettrici e alla trazione integrale. Lo scatto da 0 a 100 avviene in appena 3,3 secondi, un tempo da supercar per un SUV che non rinuncia al dinamismo tipico di stoccarda. Dalla sportività passiamo alla massima praticità urbana con la nuova Hyundai Inster. Questo piccolo crossover elettrico lungo solo 3,82 metri, offre un design geometrico e pixelato molto originale. Sotto la carrozzeria si nasconde un motore elettrico da 115 cavalli abbinato a una batteria da 49 kWh. È l'auto da città ideale per muoversi nel traffico con scatto e zero emissioni. Passiamo alle due ruote Yamaha Tri-City 300. Pensato per chi cerca la stabilità assoluta anche sul pavé bagnato o sulle rotaie del tram, è equipaggiato con un motore monocilindrico Blue Core da 292 cm3 di cilindrata che eroga 28 cavalli. Una scelta eccezionale per i pendolari che cercano sicurezza totale senza rinunciare all'agilità. Rimaniamo in sella per gli amanti delle carenate stradali. Debutta la Triumph Daytona 660, una sportiva entry level accessibile e divertente. Il motore a tre cilindri da 660

0: 50 cm cubici di cilindrata, esprime 95 cavalli a 11.250 giri. È la moto perfetta per chi cerca le linee e l'impostazione da pista, ma con un comfort quotidiano ideale per l'uso su strada. Chiudiamo con una curiosità. Firenze si conferma la città italiana con i maggiori incassi da multe per eccesso di velocità. Nel 2025 il comune ha dichiarato 19.718.932 euro di proventi, più del doppio rispetto a Bologna e quasi tre volte Milano. Il dato arriva dalle rendicontazioni trasmesse dagli enti locali al Ministero dell'Interno e riguarda soltanto le violazioni dei limiti di velocità previste dall'articolo 142 del Codice della Strada. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

Touch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

0: 30 minuti ti aspettiamo su Anmic 24 con il programma
1: Anmic Informa. Interventi, proposte ed aggiornamenti sulla disabilità. Direttamente dalla direzione nazionale Anmic. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmic.
2: Anmic 24.
3: La radio vera per gente vera.

un gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

GR Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo in tempo reale. In onda ogni ora dalle 7.45 a mezzanotte e 45. Anmic 24.

0: Sono le 11:45 minuti.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: In apertura alle notizie dall'estero, un agente dell'ICE, l'agenzia federale statunitense che si occupa di immigrazione, ha sparato e ferito un uomo durante un'operazione ad Austin, in Texas. L'episodio è avvenuto ieri dopo un fermo stradale e la dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Il ferito è Wilber Rafael Garces Perez, venezuelano di 28 anni, identificato dall'avvocata della famiglia. L'uomo è stato raggiunto da un colpo al busto e inizialmente ricoverato in condizioni gravi.
2: Il voto in Russia, con il 52,7% delle schede scrutinate, il partito di governo di Putin, Russia Unita, stravince le elezioni col 57,84% dei voti, seguito dal Partito Comunista della Federazione Russa col 13,74% e dal Partito Liberal Democratico della Russia con l'8,73%, registrata un'affluenza record del quasi 57%.
3: In Italia, per la cronaca, operazione di contrasto alla camorra dei Carabinieri nelle zone di Caivano e Casoria, nel napoletano. Dalle prime luci dell'alba i militari dell'arma hanno eseguito una misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia Partenopea nei confronti di 34 persone. Tutti i soggetti sono gravemente indiziati di associazione armata di tipo camorristico, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione e detenzione a fini di spaccio di sostanze con l'aggravante del metodo mafioso. Un'associazione di tipo camorristico armata facente capo al clan Angelino, operanti a Caivano e Casoria.
2: L'uso ripetuto dei social mentre si trovava agli arresti domiciliari costa il carcere a Mario Adinolfi. Alla base dell'aggravamento della misura ci sarebbe una reiterata e sistematica violazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza cautelare con la quale era stato imposto all'indagato il divieto di usare dispositivi telefonici, informatici e telematici, fatta eccezione per i contatti col proprio difensore. Gli accertamenti avrebbero documentato numerose violazioni attraverso l'uso dei social network, una condotta che ha portato al carcere anche per il rischio di reiterazione del reato e il pericolo di inquinamento probatorio.
3: La politica, tetto per gli alunni stranieri.

0: via il burka in classe. La premier Meloni dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette. I presidi sono preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti. Insegue Vannacci e il populismo in vista delle urne, incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base M5S Nova con Conte. Il no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti.
1: Oggi il presidente Mattarella e il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara partecipano ad Amatrice alla cerimonia nazionale di inaugurazione dell'anno scolastico 2026-2027. Una scelta dal forte valore simbolico. Sono trascorsi 10 anni dal terremoto che nel 2016 devastò il centro Italia, provocando 299 vittime, 365 feriti e circa 40.000 sfollati. L'appuntamento offre anche l'occasione per fare il punto sulla sicurezza antisismica delle scuole italiane.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
2: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.
3: Yo, sì. You need to get out and do something, man. Got all these hot cars and hot cribs. Ain't got nobody to share it with, baby. You know what I mean? Let's go.

0: 5 minuti ti aspettiamo su Anmic 24 con il programma
1: Anmic Informa. Interventi, proposte ed aggiornamenti sulla disabilità. Direttamente dalla direzione nazionale Anmic. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmic.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Nel posticipo domenicale della quinta giornata di Serie A, il Milan non sbaglia e batte 3-0 il Lecce a San Siro. Decisivo il ritorno dal primo minuto di Pulisic, che segna il gol del vantaggio nel primo tempo e poi ispira la seconda rete nella ripresa prima di lasciare spazio a Moreira, che completa l'opera. Quinto posto, quota 11 punti per i rossoneri dietro a Roma, Inter, Lazio e Cagliari. Vince anche la Juventus, che allo Stadium battuto 2-0 l'Atalanta. Cade invece il Como di Fabregas, battuto con lo stesso risultato dal Frosinone allo Stirpe. Da MotoGP, nel Gran Premio d'Austria, Pedro Acosta spezza il tabù e dopo il record di 15 podi senza vittorie conquista il suo primo successo in top class proprio sulla pista di casa KTM. Il pilota spagnolo si è messo dietro un trio di Aprilia con il leader del mondiale Jorge Martin davanti a Marco Bezzecchi e Ayo Ogura. Quinto, Marc Marquez è costretto a rimontare dopo un errore. Ora è il tour tra Asia e Australia, che partirà a ottobre da Motegi. Torino esulta con la nazionale di pallavolo maschile, che liquida la pratica Danimarca e stacca il passo per i quarti di finale degli europei. Il palavela trascina i ragazzi di Fefe De Giorgi, che nel giro di un'ora e mezza piazzano il 3-0 per andare avanti nella competizione e continuare a sognare. La partita scivola via in scioltezza, gli azzurri viaggiano in crescendo e lo testimoniano anche i parziali 25-22, 25-16, 25-11. Mercoledì la sfida alla Finlandia con l'Italia, che partirà ancora favorita. Il basket è il primo trofeo stagionale, la Supercoppa italiana all'Olimpia Milano, capace di battere 94-87 una Super Reyer Venezia dopo un tempo supplementare. I campioni d'Italia hanno vinto grazie anche ai 23 punti di Moses Wright e i 17 di Leandro Bolmaro, mentre a Venezia non bastano i 18 di Kyle Wilker e 15 di Jordan Parks. Coach Poeta vince la terza competizione su 3 alla guida dell'Olimpia in Italia. Il ciclismo in chiusura, pronostici rispettati con Remco Evenepoel, che domina la cronometro di Montreal ed è campione del mondo nella specialità per la quarta volta consecutiva.

0: Animic 24.
1: Un'emozione continua.
2: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Animic in forma. Oggi lunedì 21 settembre. L'associazionismo per noi è fondamentale. Oggi qualcuno dice che l'associazionismo è in crisi. Forse sì, forse no. Noi per la verità avvertiamo qualche difficoltà, ma non siamo così drammaticamente orientati a dire che l'associazionismo è in crisi. L'associazionismo è un pilastro fondamentale della democrazia, è un'espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Ed è su questa azione che noi abbiamo sviluppato l'attività di Animic, ma oggi voglio parlarvi in particolare dell'associazionismo in generale, della condizione in cui oggi Animic opera su tutto il territorio nazionale e sulle prospettive che il nuovo, diciamo così, il nuovo percorso che si aprirà a novembre e quindi a partire dal prossimo anno 2027 sarà un settennato per noi importante e fondamentale, perché sappiamo bene che dobbiamo, diciamo così, attuare una rivoluzione culturale che c'è stata in questi anni, di cui siamo stati interpreti, di cui siamo stati artefici anche in modo determinante, perché questa rivoluzione si completasse. Quindi partiamo dall'assistenzialismo, che l'abbiamo rimesso da parte. Per noi dal 1956 vi è sempre il riconoscimento del diritto della persona, però questo lo vediamo nella seconda parte della nostra trasmissione.

0: Ivan Mitch informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale ANMIC.
1: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di ANMIC informa. Come dicevo prima, l'associazionismo è un pilastro fondamentale della democrazia e contribuisce in modo inestimabile al sostegno delle fasce più fragili della popolazione e deve anche contribuire, se ha una mission significativa, alla creazione di valore ambientale e anche sociale, altrimenti rischiamo, diciamo così, di arenarci soltanto in un, in un momento di condivisione di un percorso. Invece no, deve essere un momento di coinvolgimento delle persone, deve essere un momento di rappresentazione verso le istituzioni di quelli che sono i diritti di della categoria che uno rappresenta. La partecipazione attiva dei cittadini è fondamentale ed è questo che noi oggi stiamo cercando di sviluppare sul territorio. Dobbiamo cercare di coinvolgere i cittadini nella vita democratica di un paese ed è su quello dobbiamo in qualche modo, diciamo così, scardinare lo scetticismo che si sta venendo a generare nelle fasce di cittadini più fragili, perché questo da un lato è giustificato. Le persone in una condizione di fragilità vivono una situazione certamente drammatica per certi aspetti e molto spesso il non riconoscimento dell'esigibilità di un diritto, le difficoltà burocratiche che si incontrano quotidianamente, la difficoltà che si incontra anche, diciamo così, ad interloquire con le istituzioni è diciamo così, un modo che porta sempre più ad ampliare questa forma di scetticismo. Però la partecipazione è un dovere da esercitare consapevolmente e deve essere esercitata da parte di tutti. Ognuno deve esercitare la sua parte per dare un piccolissimo contributo e lo dobbiamo fare sì in modo responsabile in vista del bene comune, ma lo dobbiamo fare anche in modo deciso. Non possiamo pensare che possa essere qualcun altro a risolvere quel problema. Dobbiamo contribuire a risolvere quel problema dando forza al mondo associazionistico, dando forza alle associazioni negli ambiti in cui queste associazioni naturalmente operano. E quindi le associazioni e più ampiamente appunto l'associazionismo organizzato in tutte le sue forme, riconosciute naturalmente dalla legge, rappresentano spazi di partecipazione, è su quello che dobbiamo inserirci. Non possiamo lasciare semplicemente alla discrezionalità di alcuni le decisioni da assumere. I cittadini devono e possono organizzarsi, difendere i valori, i diritti e interessi collettivi. Devono diventare, e per noi ANMIC lo è, e per noi di ANMIC questo lo è, gli ambiti territoriali devono diventare laboratori territoriali di cittadinanza attiva, devono diventare anche officine di produzione di capitale sociale e devono diventare in qualche modo elementi in cui si vanno a sviluppare quelle che possono essere poi assolutamente i valori fondanti di una nazione o di un paese. Nel corso della storia, ecco, la condizione di disabilità è sempre stata al centro di una tensione molto forte che talvolta non è stata risolta e che ancora oggi necessita di risoluzione. Ed è una questione che si muove tra bisogno, diritti e responsabilità collettiva. Ancora oggi, lo dobbiamo dire con forza, nonostante l'elaborazione teorica di tanti diritti, nonostante l'elaborazione e lo sviluppo di sistemi di welfare, ancora oggi, nonostante tutto ciò, purtroppo vi sono ancora dei limiti materiali, degli ostacoli materiali, ma soprattutto culturali. E quindi la storia non può essere separata dall'etica. Dobbiamo, come dicevo in altre circostanze, comprendere sì il passato, ma interrogando il presente, ma dobbiamo anche assumerci le responsabilità verso il futuro. I diritti umani, la libertà individuale, l'uguaglianza e lo Stato di diritto non sono certamente concetti astratti, men che mai diciamo così, teorie semplicemente elaborate negli ambiti di un talk show o teorie elaborate sedute dietro un tavolo di lavoro confortevole. No, assolutamente questi non sono appunto concetti astratti, ma devono essere e sono soltanto il risultato di un lungo processo storico che parte da lontano e che si evolve giorno per giorno, perché ripeto, gli obiettivi raggiunti

0: punti non sono la fine di un percorso, ma sono l'inizio di un ulteriore percorso. Riconoscerli questi diritti, questi obiettivi, l'esigibilità di un quadro che è pienamente inclusivo, al centro del quale vi è piena dignità delle persone e vi sono le pari opportunità per tutte le persone, ecco, riconoscerli significa davvero garantire condizioni concrete di dignità e di autonomia. Noi ci siamo sempre collocati in questo quadro e lo racconta la nostra storia. La nascita e lo sviluppo dell'ANMIC, oggi più che mai rete associativa, sono proprio strettamente intrecciati alla storia della nostra Repubblica Italiana e soprattutto alla evoluzione delle politiche sociali del secondo Novecento. Noi lo abbiamo fatto partecipandovi, lo hanno fatto donne e uomini che vi hanno partecipato con convinzione, con determinazione, con sacrificio. E quindi noi non vogliamo semplicemente raccontare la storia, né restituire in modo esaustivo le esperienze nostre passate, non lo vogliamo fare, diventerebbe difficile. Però l'intento nostro è quello di ricostruire per tappe, diciamo sì, un lungo percorso storico che c'è stato a partire dal 1956 ad oggi, ma dobbiamo anche oggi pensare di costruire nuovi percorsi mettendoli in relazione con il contesto politico e sociale che si andrà a sviluppare successivamente. Quindi l'ANMIC per molti, ascoltare la storia di ANMIC, per molti forse leggere la storia di ANMIC è una scoperta. Per noi di ANMIC e per l'ANMIC intera, la storia di ANMIC è l'occasione per riaffermare una presenza continua, attiva nel tempo. Lo abbiamo fatto attraverso la nostra organizzazione, lo abbiamo fatto attraverso le nostre strutture, lo abbiamo fatto attraverso il coinvolgimento di migliaia e migliaia e migliaia di persone, di donne e di uomini, soprattutto a partire dal secondo dopoguerra, quando 11 persone visionarie diedero vita, provenendo da esperienze professionali, culturali e sociali diverse, erano in 11, diedero vita alla cosiddetta ANMIC, ad un acronimo che per noi ormai, almeno per me, è di una familiarità che si perde nella notte dei tempi, forse fin da quando ho avuto l'opportunità di poter avere un minimo di cognizione. Da bambino ho sempre seguito la storia e lo sviluppo di ANMIC e oggi lo continuo a seguire e a svilupparla in primissima persona. E per me è un motivo di orgoglio, ma è soprattutto anche l'intento di ricostruire per tappe il sacrificio di migliaia e migliaia di donne e di uomini. Tutti hanno contribuito con la loro parte, con la loro determinazione, piccola o grande che sia stata, sotto le luci dei riflettori o lontano dai riflettori, ma certamente contribuendo in maniera significativa a rendere lo nostro stato sociale molto, molto più adeguato rispetto al periodo del dopoguerra. Quindi è con questo spirito che noi ci apprestiamo a vivere il futuro ed è con questo spirito che noi ci apprestiamo a vivere un momento per noi di fondamentale importanza che ci vedrà impegnati nella costruzione di un processo successivo che deve coinvolgere anche le nuove generazioni. Con questo termina qui il nostro appuntamento di oggi. Vi auguro buon proseguo di trasmissioni e ci risentiamo nella prossima puntata.
1: ANMIC informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale ANMIC. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su ANMIC 24.
2: ANMIC 24.
3: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
2: ANMIC informa. Notizie, iniziative e interventi sul mondo della disabilità. ANMIC informa. Conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa ANMIC. ANMIC informa. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19, solo su Radio ANMIC 24. ANMIC informa. La voce della disabilità in Italia.
4: ANMIC, dal 1956, a tutela delle persone con disabilità.

0: trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
1: Ben trovate e ben trovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Brad Pitt torna sul grande schermo con Heart of the Beast, nelle sale dal 24 settembre, con una storia che unisce adrenalina ed emozione. Diretto da David Ayer, segue le vicende di un ufficiale delle forze speciali che, dopo un drammatico incidente aereo, si ritrova disperso nelle terre più remote e inospitali dell'Alaska. Al suo fianco c'è solo Odino, il fedele cane militare con cui ha condiviso missioni estreme e situazioni al limite. Circondati da una natura selvaggia e spietata, tra freddo estremo, predatori e ostacoli imprevedibili, James e Odino dovranno affidarsi l'uno all'altro per sopravvivere. Il 24 settembre arriva al cinema anche il film d'esordio alla regia di Anna Foglietta. Si intitola Una storia e affronta il delicato tema della sindrome del nido vuoto. Quando la figlia va a studiare all'estero, la casa di Erika e Mauro si riempie di scomodi silenzi e attese troppo lunghe. A dare spessore, anima e pathos ai due protagonisti sono Alvaro Orbacher e Guido Caprino. Gianni Amelio torna a interrogarsi sul fenomeno migratorio con Nessun dolore, un dramma ambientato nell'Italia contemporanea che affida a una vicenda privata e sempre più surreale il compito di affrontare una questione rimasta irrisolta: il rapporto con chi arriva da lontano e con chi si trova senza una casa, una protezione o un luogo a cui appartenere. Protagonista è Alessandro Borghi, affiancato da Valeria Golino e Valerio Mastandrea, in sala dal 24 settembre. Passiamo ora alle serie TV. Debutta il 20 settembre con le prime due puntate su MGM Plus American Hostage, miniserie ispirata a un podcast omonimo che racconta una storia vera ambientata negli anni 70. La prima stagione racconta la storia di Fred Heckman, giornalista radiofonico di Indianapolis, che viene coinvolto in una situazione più complessa.

0: complessa rispetto a quelle cui è normalmente abituato. Quando un criminale nel pieno di una crisi con ostaggi chiede di essere intervistato da lui. Il 21 settembre su HBO Max partirà la commedia Youth, creata e interpretata da Sharon Horgan. Al centro la storia di una donna divorziata di 50 anni, alla ricerca di sesso e amore, mentre prova a conciliare la cura dei genitori malati con il ruolo di madre di un figlio che dovrebbe ormai essere adulto. Liceo militare, amori proibiti, rivalità e una verità che doveva restare nascosta. Minerva, la scuola, arriva il 22 settembre su Netflix. La nuova serie teen drama in 8 episodi racconta un rientro a scuola come non l'avete mai visto. Decisamente da non perdere è Brothers, commedia con Matthew McConaughey e Woody Harrelson, che interpretano versioni romanzate di loro stessi. La loro amicizia viene sconvolta quando scoprono un segreto custodito da decenni. Potrebbero essere davvero fratelli. Dal 23 settembre su Apple TV Plus. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Anmic 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Anmic 24.

ascoltando Anmich 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

0: Sono le 12 e 47 minuti.
1: GR Almic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: È risultato al di sotto del limite di cutoff alle sostanze stupefacenti il test effettuato all'ospedale di Guarda di Milano su Daniel Maldini, calciatore del Cagliari e della Nazionale, che lo scorso weekend a Milano ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite 5 persone. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori che gli hanno ritirato la patente perché è positivo all'etilometro, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica.
2: L'uso ripetuto dei social mentre si trovava agli arresti domiciliari costa il carcere a Mario Adinolfi. Alla base dell'aggravamento della misura ci sarebbe una reiterata e sistematica violazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza cautelare, con la quale era stato imposto all'indagato il divieto di usare dispositivi telefonici, informatici e telematici, fatta eccezione per i contatti col proprio difensore. Gli accertamenti avrebbero documentato numerose violazioni attraverso l'uso dei social network, una condotta che ha portato al carcere anche per il rischio di reiterazione del reato e il pericolo di inquinamento probatorio.
3: Ancora cronaca: ho sbagliato, non dovevo sparare, ero nel panico, la mia vita è distrutta, finirò come Ruggero. Lo ha detto Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo, indagato per omicidio dopo aver sparato e ucciso un ladro che con dei complici si era introdotto nella sua cascina in ristrutturazione. Il 35enne piange, non doveva andare così, dice. Un vicino racconta: mi ha chiesto adesso che cosa mi succederà, farò la fine del gioielliere Mario Ruggero.
2: La politica con le ultime sulla Lega, vedremo che tipo di ingresso intende impostare il nostro

0: segretario. In quella sede continueremo a rappresentare quelle che sono le nostre idee. Il presidente della Lombardia Attilio Fontana interviene così sul congresso annunciato ieri a Pontida da Matteo Salvini. Un annuncio che, spiega Fontana, non mi ha stupito. Quando ci si può trovare per confrontarsi è sempre una cosa positiva. Oggi alle 15 a Via Bellerio il Consiglio federale.
1: E voltiamo pagina. Il figlio della top model Cindy Crawford, Priestley Gerber, è morto all'età di 27 anni in una struttura di riabilitazione. La famiglia chiede riservatezza in questo momento estremamente difficile e doloroso, così ha detto il portavoce della famiglia. Nato in California nel 1999, Gerber era uno dei due figli avuti da Crawford con Rand Gerber. Come la sorella Kaya, aveva intrapreso la carriera di modello a soli 16 anni, debuttando per Moschino. Negli ultimi anni Gerber aveva parlato apertamente della sua depressione e della dipendenza dalle droghe, condividendo il suo percorso di guarigione su Instagram.
0: Economia, i cambiamenti dell'intelligenza artificiale sono una sfida anche per le banche centrali, che dovranno perfezionare le loro analisi per cogliere gli effetti sulla domanda, i consumi, le previsioni di inflazione e le banche. Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta nel suo intervento alla 10ª conferenza annuale di ricerca della National Bank of Ukraine. Gli istituti centrali dunque devono muoversi in maniera pragmatica, guardando i dati di un ambiente di cambiamenti rapidi difficili da valutare. I paesi che integrano l'IA più rapidamente potranno assicurarsi un duraturo vantaggio di produttività, espandere le loro quote sui mercati globali, attrarre più investimenti e capitale.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.

0: Radio Annic 24 vi invita a cucinare con noi. Cucina con noi, cibi, alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Annic 24, ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Serie A si fa da parte per 3 settimane per lasciare spazio alle nazionali. Gli azzurri si sono radunati ieri sera a Coverciano. Da oggi gli allenamenti in vista della prima sfida in Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. Roberto Mancini costretto a modificare la lista dei convocati, indisponibile romanista Brian Cristante chiamato Samuele Ricci. Questa maxi pausa senza precedenti accorpa in un'unica grande finestra le vecchie soste di settembre e ottobre, portando le nazionali a disputare 4 incontri anziché 2 per ridurre lo stress dei viaggi transoceanici e i disagi del fuso orario e calciatori. È risultato al di sotto del limite di cut-off le sostanze stupefacenti il test effettuato all'ospedale Niguarda su Daniel Maldini, calciatore del Cagliari e della nazionale, che lo scorso weekend a Milano ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite 5 persone. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perché positivo all'etilometro, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica. Yannick Sinner inizia oggi la sua 90ª settimana dal numero 1 del ranking ATP, un regno destinato a proseguire per l'azzurro, che manterrà la vetta almeno fino al Masters 1000 di Shanghai, certo dunque di arrivare almeno 93 settimane. Lorenzo Musetti esce invece tra i primi 20

talenti al mondo. Il Cararino lascia la top 10 per la prima volta da luglio 2024. Guadagna due posizioni Luciano Darderi, che torna tra i migliori 20. Situazione stabile in top 10. Dopo la vittoria dell'Italia contro la

0: in Carolina del Nord il 13 giugno 2000. Tyson è un'ala di 2,3 m per 98 kg, capace di unire fisicità, tiro dalla distanza e presenza a rimbalzo, garantendo versatilità nelle posizioni di ala. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Anmich, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmich24.it e cerca la sede Anmich più vicina.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Con una grandezza simile a quella di un passaporto e facile da usare con una mano, Apple lancia il suo iPhone pieghevole, l'iPhone Duo. È il primo grande cambiamento di design per il telefono della mela dal lancio del primo smartphone avvenuto nel gennaio 2007. Secondo gli analisti, l'iPhone Duo potrebbe già prendere il 25% del mercato globale dei pieghevoli. Ispirato all'iPad, il formato consente di lavorare con due app affiancate, guardare i contenuti su uno schermo più ampio e poi richiudere il dispositivo in formato tascabile. Riguardo le caratteristiche tecniche, lo schermo esterno misura 5,4 pollici e offre il 90% della superficie dello schermo di iPhone 18 Pro. Un gruppo di ricercatori dell'Università di Hong Kong e dell'Oxford Robotics Institute ha sviluppato un robot quadrupede capace di correre e saltare in autonomia senza input umano anche attraverso passaggi molto stretti. A guidare i movimenti della macchina non è un programma tradizionale, ma un sistema di intelligenza artificiale. Il robot si è prima allenato in un ambiente virtuale, compiendo migliaia di tentativi. Questo addestramento gli ha permesso di imparare da solo come calcolare la forza necessaria e la traiettoria migliore per superare fessure e barriere nel mondo reale. Universal Music ha ufficializzato il lancio di una nuova piattaforma basata sull'intelligenza artificiale destinata alla creazione di remix, mashup e nuove versioni di brani musicali famosi. L'iniziativa prende forma attraverso un accordo di licenza di durata pluriennale siglato con Eleven Labs, società tecnologica specializzata nella generazione di contenuti vocali e musicali tramite IA. L'accesso al catalogo musicale da parte degli utenti sarà strettamente vincolato alle licenze ufficiali. Gli artisti facenti capo dell'etichetta discografica avranno la facoltà di esprimere il proprio consenso, decidendo su base volontaria se aderire o meno al progetto. I Muse hanno cambiato nome sui social non per loro volontà, ma una scelta obbligata, dato che il vecchio nome utente ora associato all'agente di intelligenza artificiale lanciato da Meta. Il trasferimento di account in occasione del lancio di nuovi prodotti o servizi è una dinamica già osservata in passato. Nel 2021, durante il processo di rebranding dell'azienda, Meta ha iniziato a utilizzare il nome Meta su Instagram, precedentemente associato a una rivista di motociclismo. È tutto. Al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Ammit, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.

0: La notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
1: Unmitch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.unmitch24.it.

Twitch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. Anmic, dal 1956. Difendiamo i tuoi diritti.

0: Sono le 13 e 48 minuti.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: In apertura alle elezioni in Germania, l'ultimo voto consegna l'immagine di un paese che premia le ricette radicali per uscire dalla crisi. L'ultradestra di AfD Alternative für Deutschland ha vinto nel secondo Land dell'Est, il Mecklenburg-Pomerania, con il 38,2% dei voti e 32 seggi. Dove invece la CDU, i cristiano-democratici, per la prima volta nella storia non sono entrati nel Parlamento del Land, ottenendo il 4,9% sotto la soglia di sbarramento. La sinistra della Linke ha conquistato Berlino con la passionaria Elie Feralp, che vede a portata di mano il sogno di diventare sindaca. Il cancelliere Merz, pur ammettendo il disastro, non molla. Mi assumo la responsabilità, vorrei portare avanti il paese, ha detto. L'ultradestra ha impugnato il successo, siamo diventati noi il partito più forte, così ha affermato la leader Weidel.
2: Per gli alunni stranieri e via il burka in classe, la premier Meloni dal palco della festa di gioventù nazionale detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in consiglio dei ministri, promette. I presidi preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti, dicono. Insegue Vannacci il populismo in vista delle urne, incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base, Movimento 5 Stelle

0: prova con Conte e no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti.
1: L'uso ripetuto dei social network mentre si trovava agli arresti domiciliari costa il carcere a Mario Adinolfi. Alla base dell'aggravamento della misura ci sarebbe una reiterata e sistematica violazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza cautelare con la quale era stato imposto all'indagato il divieto di usare dispositivi telefonici, informatici e telematici, fatta eccezione per i contatti col proprio difensore. Gli accertamenti avrebbero invece documentato numerose violazioni attraverso l'uso dei social network, una condotta che ha portato al carcere anche per il rischio di reiterazione del reato e il pericolo di inquinamento probatorio.
0: È risultato al di sotto del limite di cut-off le sostanze stupefacenti il test effettuato al Niguarda di Milano su Daniel Maldini, calciatore del Cagliari e della Nazionale, che lo scorso weekend a Milano ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite 5 persone. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori che gli hanno ritirato la patente perché positivo all'etilometro, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica.
1: Si indaga per sequestro di persona nel caso delle due sorelline di 8 e 12 anni scomparse venerdì sera a San Cataldo in provincia di Caltanissetta e ritrovate nel pomeriggio di sabato all'interno di un negozio gestito da una donna cinese che avrebbe una relazione col padre delle bimbe. Al momento la procura nissena ha aperto un fascicolo a carico di ignoti. Gli inquirenti per ora non si sbilanciano, sono ancora in corso accertamenti. Nel frattempo le due bimbe e gli altri quattro fratelli sono stati affidati a una comunità con una procedura urgente di allontanamento disposta dalla procura per minori di Caltanissetta. Una decisione contro cui il padre ha protestato è stata una marachella, rivoglio i miei figli a casa.
0: Musica, sport e sociale, l'isola che non c'è arriva domani su un'isola reale. Edoardo Bennato canta il suo celebre brano per i ragazzi dell'istituto penale minorile di Nisida in occasione dell'evento d'apertura della seconda regata preliminare verso l'America's Cup. Un appuntamento dal forte valore simbolico per il cantautore napoletano che ha definito lo sport una scuola di vita. Bennato è anche l'autore dell'inno ufficiale dell'America's Cup 2027 che avrà a Napoli tra le grandi protagoniste.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Serie A si fa da parte per 3 settimane per lasciare spazio alle nazionali. Gli azzurri si sono radunati ieri sera a Coverciano. Da oggi gli allenamenti in vista della prima sfida in Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. Roberto Mancini costretto a modificare la lista dei convocati, indisponibile romanista Brian Cristante chiamato Samuele Ricci. Questa maxi pausa senza precedenti accorpa in un'unica grande finestra le vecchie soste di settembre e ottobre, portando le nazionali a disputare 4 incontri anziché 2 per ridurre lo stress dei viaggi transoceanici e i disagi del fuso orario e calciatori. È risultato al di sotto del limite di cut-off le sostanze stupefacenti il test effettuato all'ospedale Niguarda su Daniel Maldini, calciatore del Cagliari e della nazionale, che lo scorso weekend a Milano ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite 5 persone. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perché positivo all'etilometro, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica. Yannick Sinner inizia oggi la sua 90ª settimana dal numero 1 del ranking ATP, un regno destinato a proseguire per l'azzurro che manterrà la vetta almeno fino al Masters 1000 di Shanghai, certo dunque di arrivare almeno 93 settimane. Lorenzo Musetti esce invece tra i primi 20 al mondo. Il cararino lascia la top 10 per la prima volta da luglio 2024. Guadagna 2 posizioni Luciano Darderi, che torna tra i migliori 20, situazione stabile in top 10. Dopo la vittoria dell'Italia contro la Danimarca, oggi si completano gli ottavi di finale degli europei di volley maschili. Alla Pallavela di Torino si giocano Belgio Repubblica Ceca alle 16 e Slovenia Serbia alle 21. Intanto i ragazzi di Fefe Di Giorgi possono già pensare ai quarti. Gli azzurri torneranno in campo mercoledì alle 21:05 contro la Finlandia. Il basket, Maxima Roma annuncia l'ingaggio di Hunter Tyson, che porta nel roster di coach Matteo Cotelli esperienza NBA, fisicità e tiro perimetrale. Nato a Monroe in Carolina del Nord il 13 giugno 2000, Tyson è un'ala di 2,3 m per 98 kg, capace di unire fisicità, tiro dalla distanza e presenza a rimbalzo, garantendo versatilità nelle posizioni di ala. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Anmic 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Anmic Presidenza Nazionale. Anmic 24.

0: Radio Anmic 24 vi propone Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport. Ogni venerdì alle ore 18:15 e il sabato alle 15:15, naturalmente su Radio Anmic 24.
1: Anmic 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Anmic 24.

Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24, ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Mina è tornata e lo ha fatto scegliendo Vento di Passione, che Pino Daniele incise con Giorgia nel 2007. Il video per la nuova versione è stato diretto da Ferzan Ospetek ed interpretato da Luca Argentero. Vento di Passione parla dell'ostinazione del ricordo. Chi canta prova a lasciarsi alle spalle un amore finito e scopre che il ricordo non obbedisce, torna senza avvisare e si insinua nei gesti più piccoli. Il nuovo album di Mina, dilettevoli inedite eccedenze, uscirà il 9 ottobre. Ed è un Cesare Cremonini insolito, quello di Paparazzi, il primo singolo estratto da Amateur, decimo album della sua carriera, che arriverà il 23 ottobre. Paparazzi colpisce per il groove ruvido che sceglie il rock and roll per aprire una nuova direzione nel percorso di Cremonini. La voce di Cesare, libera, diretta e graffiante, viene accompagnata dal suono di una band nata dall'incontro tra musicisti della scena alternative inglese e alcuni dei nomi più autorevoli nel panorama internazionale. E ad un anno dalla sua pubblicazione, Amica, canzone di Annalisa contenuta nell'album Ma io sono fuoco, vive di nuova linfa in una versione inedita che vede l'arrivo di Madame. In questa nuova versione il dialogo diventa reale e quell'amica appunto è Madame, ed è proprio con lei che Amica diventa così un manifesto al diritto di essere fragili, arrabbiati, malinconici, scorretti, magari anche del tutto sbagliati, almeno per una volta. Solo con quell'amica speciale che può fare lo stesso con noi. Si intitola invece Beauty in Us, la straordinaria collaborazione che vede insieme Robin Williams e Miss Monique, stella emergente della musica elettronica. Beauty in Us riunisce i due artisti in una fusione inaspettata ma di grande impatto, unendo lo stile vocale immediatamente riconoscibile di Robin Williams alla produzione emotiva e melodica di Miss Monique, e mette in luce la magia che può nascere quando due generazioni di eccellenza musicale si incontrano. Tutto invece il titolo del nuovo singolo di Ultimo, scritto all'alba dopo la storica notte del 4 luglio 2026, quando 250.000 persone si diedero appuntamento per il live dei Record. La canzone più importante della mia vita l'ha definita Ultimo. Tutto restituisce lo stato emotivo di chi vive il contrasto tra un traguardo professionale che non ha eguali e il bisogno di tenere strette le cose più semplici ed autentiche. E chiudiamo il nostro viaggio attraverso le principali uscite discografiche della settimana con Sono Lucio, l'antologia che celebra il genio intramontabile di Lucio Dalla. Un emozionante viaggio tra poesia, musica ed immagine, pensato per i fan storici, ma anche per chi desidera entrare in contatto per la prima volta con l'universo di uno dei più importanti cantautori della storia della musica italiana. Disponibile in tre formati fisici: l'esclusivo doppio LP numerato colorato azzurro mare, il doppio LP Black 180 grammi e il doppio CD. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Lucio Dalla. È vero, la vita è sempre un lungo, lungo ritorno.
0: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni

0: Anmice 24.
1: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna ve lo sguardo.

follia, è stata colpa mia, questi cenni di

Anmich. Siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmich24.it e cerca la sede Anmich più vicina a te.

0: Tra qualche minuto, il GR di Radio Amici 24.
1: Amici 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.amici24.it.
2: Si consolida la presenza di Annic nel mondo digitale. Un traguardo importante, frutto di un lavoro costante e appassionato. Grazie soprattutto alla trasmissione Annic Informa, condotta dal presidente nazionale della rete associativa Annic, Nazzaro Pagano. Vediamo la classifica dei principali canali YouTube nazionali di enti pubblici e privati sul tema della disabilità. Posizione numero 11, Alessandra Locatelli, con 4 iscritti. Posizione numero 10, Anglat Romeo, con 8 iscritti. Posizione numero 9, Ministro per le Disabilità, con 12 iscritti. Posizione numero 8, Anfas Nazionale, con 516 iscritti. Posizione numero 7, Fish, con 728 iscritti. Posizione numero 6, Diversamente Disabili, con 816 iscritti. Posizione numero 5, Comitato Italiano Paralimpico, con 2840 iscritti. Posizione numero 4, Anmil Nazionale, con 3220 iscritti. Posizione numero 3, Associazione Nazionale Comuni Italiani, con 3620 iscritti. Posizione numero 2, Ente Nazionale Sordi, con 4920 iscritti. Posizione numero 1, Annic 24, con 10.000 iscritti. Essere nelle prime posizioni su YouTube migliora la visibilità anche su Google, che spesso mostra i video tra i primi risultati. Aumenta il traffico organico e rafforza la presenza online. È essenziale per farsi trovare da un pubblico più ampio e mirato. Questo successo è attribuibile alla qualità e alla rilevanza dei contenuti proposti, che rispondono alle esigenze informative di molte persone con disabilità e delle loro famiglie. Rispetto ad altri canali italiani, gestiti da associazioni o enti pubblici nel settore della disabilità, Amici 24 si distingue per la sua capacità di combinare informazione istituzionale e comunicazione accessibile, contribuendo così a una maggiore consapevolezza e inclusione sociale. Un successo che conferma l'interesse crescente verso i contenuti informativi e di approfondimento sui diritti delle persone con disabilità. Un grazie speciale a chi ci segue, sostiene e condivide il nostro impegno. Amici continua a crescere, anche online.
3: Sono le 14 e 45 minuti.
4: GR Amici 24. L'informazione allo stato puro.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: L'esercito ucraino ha lanciato 156 attacchi contro la regione di Belgorod nelle ultime 24 ore. Lo ha confermato il governatore ad interim della regione. Sono stati colpiti 13 distretti, 11 persone, tra cui un 17enne, sono rimaste ferite negli attacchi. Gli attacchi russi in Ucraina invece hanno causato almeno 6 morti e 38 feriti nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferito dalle autorità locali.
5: Ancora in Russia, perché il partito del presidente Vladimir Putin, Russia Unita, ha ottenuto il 57,83% dei voti e si è aggiudicato il numero record di 355 seggi alla Duma di Stato, che ne conta 450. È quanto emerge dai dati diffusi dalla Commissione Elettorale Centrale. Nelle precedenti elezioni, 5 anni fa, Russia Unita aveva ottenuto 324 seggi. Il Partito Comunista, arrivato secondo, ha ottenuto il 13,81% dei voti e 40 seggi. Il Partito Liberal Democratico ha ottenuto l'8,98% e 25 seggi. Il Partito Gente Nuova il 7,96% dei voti e 20 seggi. L'affluenza è stata del 59%, il rialzo rispetto al 51,7% delle precedenti elezioni nel 2021.
6: Si erano lasciati da poco e si erano incontrati per chiarire quando l'uomo ha impugnato una lama e ha trafitto l'ex compagna all'addome. Una donna di 29 anni è in gravi condizioni dopo essere stata ferita domenica a Bognanco in Bandossola. Attualmente è ricoverata in gravi condizioni nell'ospedale di Novara. Non sarebbe in pericolo di vita. Le forze dell'ordine hanno fermato l'ex 44enne qualche ora dopo nel novarese mentre stava tentando di allontanarsi e fuggire.
5: Mario Adinolfi, giornalista ed ex parlamentare, arrestato lo scorso 8 luglio perché coinvolto in un'indagine della Procura di Roma con le ipotesi di reato di truffa aggravata e continuata, è stato portato in carcere nella mattinata di oggi. Per Adinolfi sarebbe stato disposto un aggravamento della misura cautelare per aver comunicato via social durante la detenzione domiciliare.
6: Si indaga per sequestro di persona nel caso delle due sorelline di 8 e 12 anni scomparse venerdì sera a San Cataldo in provincia di Caltanissetta e ritrovate nel pomeriggio di sabato all'interno di un negozio gestito da una donna cinese che avrebbe una relazione col padre delle bimbe. Al momento la procura ha aperto un fascicolo a carico di ignoti. Gli inquirenti non si sbilanciano, sono ancora in corso accertamenti. Nel frattempo le due bambine e gli altri quattro fratelli sono stati affidati a una comunità.
5: Daniel Maldini è risultato negativo al test per l'assunzione di sostanze stupefacenti effettuato dopo l'incidente stradale in cui è rimasto coinvolto una settimana fa a Milano, nel quale sono rimaste lievemente ferite 5 persone. L'attaccante del Cagliari e della Nazionale è risultato infatti al di sotto del limite di cutoff nel test alle sostanze stupefacenti effettuato all'ospedale Niguarda di Milano. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perché è positivo all'etilometro, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
4: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.

0: Radio Anmic 24 vi invita all'ascolto di Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech. Ogni mercoledì alle ore 11.15 e il venerdì alle ore 14.15 su Radio Anmic 24.
1: Anmic, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.

0: Anmic 24.
1: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

Twitch24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Vivere Bene da Nadia Sessa. Il materasso, anche se sembra pulito, è uno dei punti della casa dove polvere, umidità e residui si fermano più facilmente. Gli acari della polvere non si vedono ad occhio nudo, ma trovano nel letto un ambiente perfetto, caldo, morbido e usato ogni giorno. La buona notizia è che per tenerli sotto controllo non servono prodotti costosi né trattamenti complicati. Basta una routine semplice fatta con costanza per migliorare davvero la pulizia del materasso e rendere il letto più fresco. La routine low cost funziona meglio quando è praticata e veloce da ripetere senza trasformarsi in un lavoro infinito. Se il materasso ha un'etichetta con istruzioni specifiche, vale sempre la pena leggerla prima. Alcuni materiali non amano troppa umidità e vanno trattati con ancora più attenzione. Il punto chiave è semplice: il materasso non va inzuppato. Umidità eccessiva e asciugatura lenta rischiano di peggiorare la situazione invece di migliorarla. Un altro dettaglio utile riguarda il momento giusto. Meglio pulire il materasso in una giornata asciutta con finestre aperte e tempo sufficiente per far arieggiare bene la stanza. Così tutta la routine risulta più efficace. Rimuovete lenzuola, federe, coprimaterasso, eventuale coperta o piumone. Aprite subito le finestre e lasciate il materasso scoperto almeno per un po'. Una buona abitudine è lavare spesso lenzuola e federe almeno una volta a settimana e il coprimaterasso con regolarità seguendo le indicazioni del produttore. Coperte e piumoni nei cambi di stagione o quando necessario. L'aspirapolvere però è il vero alleato di questa pulizia. Passatelo su tutta la superficie lentamente, insistendo su bordi, cuciture ed angoli dove la polvere tende a fermarsi di più. Non trascurate neppure la rete del letto e la testiera, si accumulano polvere. Dopo aver aspirato potete distribuire un velo leggero di bicarbonato sulla superficie del materasso. Aiutatevi con un colino per non esagerare, ne basta poco. Lasciatelo agire per almeno 30-60 minuti, se avete tempo, anche un po' di più. È infatti un rimedio low cost utile per assorbire parte degli odori e dare una sensazione di pulito più netta. Una volta terminato il tempo di posa, aspirate di nuovo con attenzione fino a rimuovere ogni residuo. Se notate piccoli aloni, usate un panno appena umido con un pochissimo sapone neutro, tamponando la zona senza strofinare con forza. Oppure create una cremina con bicarbonato ed acqua ossigenata. Distribuitene un velo sulla macchia e lasciate agire per un minimo di 30 minuti. Quindi passate l'aspirapolvere per rimuovere il tutto. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Fabrizio Caramagna. Parlare con una persona onesta e trasparente è come tornare a casa e trovare le lenzuola fresche e pulite.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Almic 24, la tua radio, la tua voce.

Anmic 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Anmic 24.

0: Radio Anmice 24 vi propone un viaggio nel mondo del benessere con la rubrica Vivere Bene. Vi aspettiamo ogni giovedì alle 15.15 e il sabato alle 11.15 su Radio Anmic 24.
1: Anmic, dal 1956, a tutela delle persone con disabilità.

Tra qualche minuto, il GR di Radio Amici 24. Stai ascoltando Amici 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Amici 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.amici24.it.

0: 15 e 46 minuti.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buon pomeriggio.

0: dalla redazione.
1: Il presidente americano Donald Trump ha scritto su Truth che a causa della guerra con l'Ucraina la Russia ha perso il controllo della propria industria del gasolio. Molte delle sue raffinerie di gasolio sono state fatte saltare in aria e sono, almeno temporaneamente, fuori servizio. E poi ha aggiunto: questa assurda e interminabile guerra con l'Ucraina deve finire. Il mondo intero ne soffre mentre ogni mese perdono la vita 25.000 persone, per lo più soldati. Che vergogna, ha detto.
0: In Medio Oriente ora, Donald Trump ha deciso di non affiancare, almeno per ora, l'Arabia Saudita negli attacchi contro gli Houthi Yemen. Secondo il New York Times, il presidente americano ha valutato per almeno 2 settimane la richiesta di Riyadh prima di fermare l'intervento. Intanto gli Houthi denunciano 28 raid sauditi nelle ultime 24 ore. La coalizione guidata da Riyadh accusa invece il gruppo yemenita di aver lanciato un missile balistico contro la capitale saudita. Sullo sfondo resta la tensione con l'Iran.
1: Si erano lasciati da poco e si erano incontrati per chiarire quando l'uomo ha impugnato una lama e ha trafitto l'ex compagna all'addome. Una donna di 29 anni è in gravi condizioni dopo essere stata ferita domenica a Bognanco in Valdossola. Attualmente è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Novara. Non sarebbe in pericolo di vita. Le forze dell'ordine hanno fermato l'ex, un 44enne, qualche ora dopo nel novarese, mentre stava tentando di allontanarsi e fuggire.
0: A coltella il convivente al culmine di una lite. È accaduto nella serata di ieri ad Ali Terme, in provincia di Messina. Ad intervenire sul posto sono stati i carabinieri, che hanno arrestato la donna in flagranza. La 59enne è ritenuta responsabile di maltrattamenti in famiglia commessi ai danni del convivente. Tutto sarebbe iniziato da un'accesa discussione all'interno dell'abitazione della coppia. La donna avrebbe colpito il convivente con un coltello, provocandogli fortunatamente ferite non gravi.
1: Si trovava nell'appartamento di Pietracatella, in provincia di Campobasso. Chi ha usato la ricina per avvelenare mortalmente Antonella Di Jelsi e la figlia Sara Di Vita durante le scorse vacanze di Natale. Questo è uno degli elementi centrali su cui stanno lavorando gli inquirenti della procura nell'indagine per duplice omicidio premeditato. L'ultima possibile svolta del caso arriva direttamente dai laboratori specialistici di Berlino, che avrebbero individuato tracce della tossina letale su diversi oggetti presenti nell'abitazione. Proprio per questo, secondo gli esperti, chi ha maneggiato la ricina si trovava all'interno della casa della famiglia Di Vita.
0: Cambiamo argomento. La riforma elettorale torna a Montecitorio per quello che nelle intenzioni della maggioranza di governo è l'ultimo passaggio parlamentare che sancirà l'approvazione definitiva del testo. Oggi si riparte come se si iniziasse da zero dalle audizioni. Martedì 29, da programma, è previsto l'approdo in aula con il voto finale stimato nella prima settimana di ottobre.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24. Almic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.almic24.it. Almic. Dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.

0: Radio Annice 24 presenta Music Express, in viaggio con la musica, l'appuntamento dedicato alle novità discografiche, ogni martedì alle ore 18:15 e giovedì alle ore 12:15 su Radio Annice 24.
1: Ascoltando Annich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

0: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il calcio Serie A. Dopo 5 giornate la classifica è ancora molto corta, soprattutto in vetta tra le squadre a 13 punti, Roma ed Inter dopo il 2-2 dell'Olimpico e la Lazio di Gattuso, forte del Venezia 2-0 ed unica squadra ancora a 0 punti. Il Cagliari è quarto a 12 punti in virtù dell'1-0 all'Udinese, bene il Milan 3-0 a Lecce ed ora a quota 11. Le altre gare, sorprende ancora il Frosinone con il 2-0 al Como ed è aggancio ai Lariani, 10 punti come la Juventus, forte dell'Atalanta per 2-0. Soffre ancora il Napoli, 1-1 con la Fiorentina, crisi Genoa, sconfitto 2-1 dal Parma, risale il Monza 2-1 al Sassuolo, 1-1 tra Bologna e Toro. Nazionali Nations League, saranno 4 le giornate di gare nelle prossime 2 settimane partendo da giovedì 24 settembre, le gare dell'Italia per il gruppo A1 contro il Belgio in casa venerdì 25 con la Turchia in esterna lunedì 28, con la Francia in esterna venerdì 2 ottobre e con la Turchia in casa lunedì 5. Gare tutte alle 20:45. Cambiamo argomento, MotoGP in Austria, la Spagna si prende primo e secondo posto con Pedro Acosta ed Jorge Martin davanti a Bezzecchi, terzo a chiudere il podio. Giornata difficile per Marc Marquez, alla fine quinto e di nuovo staccato dalla prima posizione in classifica generale che ora vede Martin in solitaria con 306 punti, Marc Marquez 294 e Bezzecchi 264. Prossimo appuntamento in Giappone domenica 4 ottobre. Basket, Milano vince la Supercoppa Italiana 2026 battuta in finale per 94-87 Venezia, conquistando così il primo trofeo della stagione. Sabato 26 settembre il via al campionato di Serie A. E chiudiamo con gli europei di volley maschile, agli ottavi di finale Italia-Danimarca 3-0, i parziali 25-22, 25-16 e 25-11. Ed era l'ultima notizia, un saluto da Alessandro Sgamma.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport. Anmich 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

0: Sanmic 24.
1: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
2: Radio Anmic 24 presenta Trendy, moda, tendenze e lifestyle. Ogni martedì alle ore 16.15 e venerdì alle ore 11.15 su Radio Anmic 24.

0: tra qualche minuto il GR di Radio Amici 24.
1: Amici, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.
2: Si consolida la presenza di Amici nel mondo digitale. Un traguardo importante, frutto di un lavoro costante e appassionato. Grazie soprattutto alla trasmissione Amici in forma, condotta dal presidente nazionale della rete associativa Amici, Nazzaro Pagano. Vediamo la classifica dei principali canali YouTube nazionali di enti pubblici e privati sul tema della disabilità. Posizione numero 11, Alessandra Locatelli, con 4 iscritti. Posizione numero 10, Anglat Romeo, con 8 iscritti. Posizione numero 9, Ministro per le Disabilità, con 12 iscritti. Posizione numero 8, Anfas Nazionale, con 516 iscritti. Posizione numero 7, Fish, con 728 iscritti. Posizione numero 6, Diversamente Disabili, con 816 iscritti. Posizione numero 5, Comitato Italiano Paralimpico, con 2840 iscritti. Posizione numero 4, Ammil Nazionale, con 3220 iscritti. Posizione numero 3, contribuendo così a una maggiore consapevolezza e inclusione sociale. Un successo che conferma l'interesse crescente verso i contenuti informativi e di approfondimento sui diritti delle persone con disabilità. Un grazie speciale a chi ci segue, sostiene e condivide il nostro impegno. Amici continua a crescere, anche online.
0: Sono le 16:45 minuti.
3: GR Amici 24. L'informazione allo stato puro.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania. Lo ha ribadito il cancelliere tedesco Merz. Il cancelliere aveva affermato ieri, subito dopo gli exit poll, di voler continuare a guidare il paese nonostante la doppia debacle subita dalla CDU alle elezioni amministrative. Nella notte però il risultato è ulteriormente peggiorato con l'uscita della CDU dal Parlamento regionale del Mecklenburg-Pomerania anteriore.
4: Politico, CNN e MS Now hanno annunciato un'azione legale contro Donald Trump e 3 suoi stretti collaboratori dopo che i giornalisti delle 3 testate sono stati esclusi dalla Casa Bianca e si sono visti ritirare i pass di accesso. Le 3 testate accusano l'amministrazione di aver violato il primo emendamento della Costituzione che tutela la libertà di stampa. Secondo i media, il provvedimento è stato adottato senza preavviso né procedura formale e sarebbe legato al contenuto dei loro articoli sull'amministrazione Trump.
5: Una donna di 37 anni, Rosalia Lamanna e il figlio di 21, Vincenzo Troia, sono stati trovati morti nel garage della loro abitazione a Partinico, nel Palermitano. La morte potrebbe essere stata provocata da esalazioni provenienti da 2 cisterne che, secondo quanto appurato dai vigili del fuoco, erano sature di anidride carbonica. Sul posto stanno operando le squadre di soccorso che sono entrate nel box con le bombole.
4: Si indaga ora per sequestro di persona nel caso delle 2 sorelline di 8 e 12 anni scomparse venerdì sera a San Cataldo in provincia di Caltanissetta e ritrovate nel pomeriggio di sabato all'interno di un negozio gestito da una donna cinese che avrebbe una relazione col padre delle bimbe. Al momento la procura ha aperto un fascicolo a carico di ignoti. Gli inquirenti al momento non si sbilanciano, sono ancora in corso accertamenti. Nel frattempo le 2 bimbe e gli altri 4 fratelli sono stati affidati a una comunità.
5: Milano si stringe oggi nel dolore per l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, storica bandiera dell'Inter e della nazionale italiana, i cui funerali sono in corso nella Basilica di Sant'Ambrogio. Un lungo applauso ha accolto l'ingresso del feretro tra momenti di profondo raccoglimento, rose e ranuncoli bianchi sopra la bara con la storica maglia numero 8 che ha indossato fissata sulla parete anteriore della bara.
4: Il calcio. All'inizio della sua seconda avventura alla guida della nazionale, Roberto Mancini ha parlato da Coverciano in conferenza stampa. Mi sento in debito, voglio riconquistare chi si sente tradito. Voglio vincere giocando bene e dominando, ha detto. Bello essere qui, la cosa più bella che possa esserci. Quando un tifoso si sente tradito va riconquistato e poi ha concluso. Riporteremo la nazionale dove merita e poi si tranquillizzeranno tutti.
5: Per ora è tutto, a più tardi.

GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.

0: Lo sport di Radio Annich 24.
1: Buongiorno, bentrovati dalla redazione sportiva.
0: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Annich 24.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Secondo forfè e seconda sostituzione per l'Italia di Roberto Mancini in vista della lunga sosta per le nazionali. Dopo Cristante anche Federico Di Marco non sarà a disposizione del CT. L'esterno dell'Inter non ha ancora recuperato dai problemi fisici accusati col club e a seguito della visita medica a Coverciano è stato disposto il cambio nella lista di Mancini, con Di Marco che lascerà il ritiro. Al suo posto convocato Matteo Ruggeri dell'Aston Villa. Daniel Maldini è risultato negativo al test per l'assunzione di sostanze stupefacenti effettuato dopo l'incidente stradale in cui è rimasto coinvolto una settimana fa a Milano, nel quale sono rimaste lievemente ferite 5 persone. L'attaccante del Cagliari e della Nazionale è risultato infatti al di sotto del limite di cutoff nel test alle sostanze stupefacenti effettuato all'ospedale Niguarda di Milano. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perché è positivo all'etilometro, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica. La sfortuna sembra non lasciare in pace la Juventus in questo avvio di campionato. Dopo la rottura delle crociate del secondo portiere Camille Grabara, anche Randal Kolo Muani dovrà finire sotto i ferri. L'attaccante francese si è fratturato il dito di una mano nel corso del match contro l'Atalanta, vinto dalla squadra di Spalletti domenica pomeriggio. Secondo Tutto Sport, si tratta di un problema gestibile durante la sosta. Coppa Davis, l'Italia di Filippo Volandri, ammessa di diritto alla fase finale in quanto paese ospitante dell'evento, andrà a caccia del quarto successo consecutivo, il quinto in totale, dopo i trionfi del 2023, 2024 e 2025. Nell'urna sarà testa di serie e dunque eviterà ai quarti di finale Spagna, Germania e Repubblica Ceca. Milano vive una giornata di lutto cittadino per i funerali di Sandro Mazzola nella Basilica di Sant'Ambrogio. Un grande applauso fuori dalla chiesa per il feretro al momento dell'arrivo. Per tutta questa giornata il sindaco Giuseppe Sala ha disposto le bandiere civiche a mezz'asta su tutti gli edifici pubblici in segno di rispetto e partecipazione. La cerimonia è officiata da Monsignor Carlo Faccendini. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile ma con il transito di nubi medio-alte e stratificate in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e abbastanza soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, tempo stabile e nel complesso soleggiato, ma ancora con qualche rovescio pomeridiano sui rilievi di Sicilia e Calabria Ionica. Temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.
1: ANMIC 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito.

ogni settimana su Radio Anmic 24. Trailers, i film più visti e le novità cinematografiche. In onda ogni giovedì alle ore 11:15 e ogni domenica alle ore 18:15. Ti aspettiamo su Radio Anmic 24.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Bianca Balti si prepara a dire ancora una volta sì. La supermodella ha ricevuto la proposta di matrimonio da Alessandro Cutrera, il pilota automobilistico con cui fa coppia dal 2024. Il momento romantico sarebbe arrivato a Malibu con tanto di proposte anello. E proprio il gioiello ha fatto poi la sua comparsa a Venezia, dove la top model lo ha sfoggiato con orgoglio durante gli appuntamenti mondani della Mostra del Cinema. Una storia d'amore che sembra avere tutte le coordinate del romanticismo internazionale. California per la proposta, Venezia per mostrarsi al mondo e a questo punto chissà quale destinazione per il matrimonio. Per Damiano David e Dove Cameron invece il giorno del fatidico sì sembra essere questione di settimane e proprio l'Italia dovrebbe fare da cornice al grande giorno. Secondo le indiscrezioni la coppia dovrebbe infatti giurarsi amore eterno alla fine di settembre. La location, una villa sulle colline toscane, possibilmente trasformata per l'occasione in un piccolo paradiso blindatissimo. Nessuna conferma ufficiale naturalmente, ma gli ingredienti per un evento da copertina ci sono tutti. Nonostante la coppia abbia sempre protetto la relazione da flash e pettegolezzi, infatti stavolta sarà davvero impossibile restare anonimi. Tra paparazzi, invitati VIP e panorami da cartolina, il loro giorno più bello non passerà di certo inosservato. Riflettori puntati infine anche su Harry e Meghan, che sono tornati nel Regno Unito dopo ben 6 anni. Lo hanno fatto con una discrezione quasi da film di spionaggio. I Sussex sono atterrati infatti in gran segreto a Birmingham, dove erano attesi per alcuni impegni istituzionali. Il loro ritorno sul suolo britannico porta con sé anche il solito ed inevitabile corollario di domande. Passeranno del tempo a corte? Ci sarà un faccia a faccia con Papa Carlo? E soprattutto riusciranno ad evitare l'assalto dei curiosi? L'arrivo defilato ha avuto vita breve. La notizia infatti rapidamente trapelata e diventata di dominio pubblico. A questo punto la loro, più che una missione segreta, sembra una spedizione con spoiler incorporato. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: fosse un partito serio.
1: Certo.
0: Disponibile al confronto.
1: D'accordo.
0: Nella misura in cui

Telmich 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Telmich 24.

0: su Radio Annici 24, l'oroscopo di Maya. Ti aspettiamo tutte le mattine alle ore 5:15, 7:15 e 9:15.
1: Annici 24.

Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24, ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

0: Sono le 17 e 47 minuti.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Un attacco russo alla NATO potrebbe essere più vicino di quanto si creda. Non una vera offensiva in larga scala come quella sull'Ucraina, ma un tentativo di mettere alla prova l'alleanza. È il monito lanciato da funzionari dell'intelligence europea, ripreso dal Guardian, secondo cui un eventuale attacco potrebbe verificarsi nel giro di mesi, non anni. Un avvertimento che arriva dopo che il primo ministro polacco ha riferito al Parlamento che, secondo le valutazioni dell'intelligence, la Russia potrebbe lanciare un attacco con droni o missili contro il territorio della NATO nei prossimi mesi, nel tentativo di dimostrare che l'articolo 5 è più teorico che pratico.
2: Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania. Lo ha ribadito il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Il cancelliere aveva affermato ieri, subito dopo gli exit poll, di voler continuare a guidare il paese nonostante la doppia debacle subita dalla CDU alle elezioni amministrative. Nella notte però il risultato è ulteriormente peggiorato con l'uscita della CDU dal parlamentino regionale del Mecklenburg-Pomerania anteriore.
3: Hanno chiesto di patteggiare la pena 6 dei 9 indagati per l'esplosione al deposito a Calenzano avvenuta il 9 dicembre del 2024 che provocò la morte di 5 persone. Le pene per i 6 indagati, tutti dipendenti ENI, ammontano complessivamente a 14 anni e 6 mesi. A renderlo noto è la procura di Prato che ha dato il suo consenso, anche se ora aspetterà il GIP a prendere una decisione in merito.
2: Una prima informativa dei carabinieri è stata inviata in queste ore anche alla procura ordinaria di Roma relativamente alla vicenda della professoressa aggredita da un alunno in una scuola media della capitale a Centocelle. Il coinvolgimento dei magistrati di Piazzale Clodio potrebbe essere legato all'individuazione di eventuali istigatori che attraverso gruppi social avrebbero spinto il ragazzino a compiere il gesto violento. Gli investigatori stanno analizzando a fondo la rete per cercare di identificare i 4 utenti che erano collegati in diretta quando è stato compiuto il gesto.
3: Negli USA CNN, MS Now e Politico, le 3 testate giornalistiche a cui Donald Trump ha vietato l'accesso alla Casa Bianca, hanno intentato una causa basata sul primo emendamento per riottenere l'accesso. A renderlo noto è proprio la CNN. La richiesta sarà esaminata da un giudice federale del Tribunale Distrettuale di Washington DC e potrebbe portare a udienze già questa settimana.
2: Milano ha dato l'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola con una giornata di lutto cittadino e bandiera a mezz'asta. La scomparsa di Mazzola, avvenuta all'età di 83 anni dopo una lunga malattia, ha mosso un'ondata di profonda commozione che ha superato ogni tifo. Anche il comune di Vedano all'Ambro, residenza della leggenda nerazzurra, ha proclamato il lutto per rendere omaggio al suo illustre cittadino.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: GR Anmic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Anmic 24.

Twitch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.almic24.it. Almic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

0: meteo di radio Annich 24. La mattina alle ore 5, 7 e alle 9. Al pomeriggio, con gli aggiornamenti, alle ore 17 e alle 18. Di sera, con le previsioni del giorno dopo, alle ore 20 e alle ore 22.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Secondo forfè e seconda sostituzione per l'Italia di Roberto Mancini in vista della lunga sosta per le nazionali. Dopo Cristante anche Federico Di Marco non sarà a disposizione del CT. L'esterno dell'Inter non ha ancora recuperato dai problemi fisici accusati col club e a seguito della visita medica a Coverciano è stato disposto il cambio nella lista di Mancini, con Di Marco che lascerà il ritiro. Al suo posto convocato Matteo Ruggeri dell'Aston Villa. Daniel Maldini è risultato negativo al test per l'assunzione di sostanze stupefacenti effettuato dopo l'incidente stradale in cui è rimasto coinvolto una settimana fa a Milano, nel quale sono rimaste lievemente ferite 5 persone. L'attaccante del Cagliari e della Nazionale è risultato infatti al di sotto

0: sotto del limite di cutoff nel test alle sostanze stupefacenti effettuato all'ospedale Niguarda di Milano. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perché positivo all'etilometro, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica. La sfortuna sembra non lasciare in pace la Juventus in questo avvio di campionato. Dopo la rottura delle crociate del secondo portiere Camille Grabara, anche Randal Kolo Muani dovrà finire sotto i ferri. L'attaccante francese si è fratturato il dito di una mano nel corso del match contro l'Atalanta, vinto dalla squadra di Spalletti domenica pomeriggio. Secondo Tuttosport, si tratta di un problema gestibile durante la sosta. Coppa Davis, l'Italia di Filippo Volandri, ammessa di diritto alla fase finale in quanto paese ospitante dell'evento, andrà a caccia del quarto successo consecutivo, il quinto in totale, dopo i trionfi del 2023, 2024 e 2025. Nell'urna sarà testa di serie e dunque eviterà ai quarti di finale Spagna, Germania e Repubblica Ceca. Milano vive una giornata di lutto cittadino per i funerali di Sandro Mazzola nella Basilica di Sant'Ambrogio. Un grande applauso fuori dalla chiesa per il feretro al momento dell'arrivo. Per tutta questa giornata il sindaco Giuseppe Sala ha disposto le bandiere civiche a mezz'asta su tutti gli edifici pubblici in segno di rispetto e partecipazione. La cerimonia è officiata da Monsignor Carlo Faccendini. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
1: Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile ma con il transito di innocue nubi medio-alte e stratificate, in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e nel complesso soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, ancora qualche rovescio tra Sicilia e Calabria, più diffuso nel pomeriggio, soleggiato sulle altre regioni, temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi. Stai ascoltando

0: GR Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo in tempo reale. In onda ogni ora dalle 7.45 a mezzanotte e 45.
1: Anmic, dal 1956, a tutela delle persone con disabilità.

0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi voglio aiutarvi a preparare una ricetta che è un evergreen: le polpette. Anzi, si tratta di polpettine che oltretutto andremo a farcire e cuocere in forno con un delizioso contorno di patate. Procuratevi questi ingredienti per circa 4 persone: 300 g di macinato di polpa di bovino adulto, 100 g di suino macinato, un uovo, una manciata di farina, una confezione di formaggio fresco spalmabile, 600 g di patate, olio extravergine di oliva, un mazzetto di rosmarino e di salvia, sale e noce moscata. Dunque, iniziate mescolando in una ciotola le due carni macinate, l'uovo, un pizzico di sale e di noce moscata. Una volta che avrete amalgamato il tutto, schiacciate un po' di impasto sul palmo di una mano, mettete sopra un cucchiaino di formaggio e richiudete con altrettanta carne, arrotolando con tutte e due le mani. Passate poi nella farina ed adagiate su un piatto mano a mano che formate le vostre polpettine, fino ad esaurimento degli ingredienti. Passate ora alle patate, sbucciatele e lavatele, poi tagliatele a tocchetti piuttosto piccoli. In una teglia antiaderente o rivestita con la carta forno, versate le patate insieme alle polpettine ed aggiungete sale grosso, il rosmarino spezzettato e la salvia. Irrorate con l'olio d'oliva ed infornate per 30-40 minuti in forno caldo a 180 gradi, girando le polpettine solo di tanto in tanto. Un profumo incredibile avvolgerà la vostra cucina con un piatto che per voi sarà inoltre risolutivo, perché completo di secondo e contorno. A proposito di profumi, se avete del finocchietto selvatico, la prossima volta unitelo alle spezie con cui avrete condito le patate. Io lo adoro e vi garantisco che fa la differenza. Provare per credere. Il finocchietto selvatico ha anche un sacco di proprietà, lo sapete? Digestiva, carminativa, cioè contrasta la formazione di gas intestinali, galattogena, favorisce la produzione del latte materno, spasmolitica a livello gastrico e intestinale, antisettica intestinale. La cosa che comunque adoro di più è il suo profumo incredibile quando lo metto al forno con le patate e gli arrosti. Condivido appieno le parole di Saint Laurent: il profumo è il fratello del respiro. Cari amici miei, ci sentiamo presto. Un abbraccio virtuale a tutti voi. Ciao!
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.

0: 30 minuti ti aspettiamo su Anmic 24 con il programma
1: Anmic Informa. Interventi, proposte ed aggiornamenti sulla disabilità. Direttamente dalla direzione nazionale Anmic. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmic. Anmic 24.

0: Anmic Informa, notizie, iniziative e interventi sul mondo della disabilità. Anmic Informa, conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa Anmic. Anmic Informa, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19, solo su Radio Anmic 24. Anmic Informa, la voce della disabilità in Italia.
1: Anmic 24. Un'emozione continua.

0: qualche minuto il GR di Radio Amici 24.
1: Amici, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.

0: 18 e 45 minuti.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
3: Il voto va oltre la mia persona. Viviamo un cambiamento profondo del sistema dei partiti in Germania. Lo ha detto il cancelliere tedesco Merz riferendosi al risultato delle elezioni amministrative di ieri, che hanno rappresentato una doppia debacle per la CDU nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove il partito è fuori dal Parlamento regionale, e a Berlino, dove ha perso contro la Link. Merz, come riportato da Reuters, ha precisato che non c'è stato alcun dibattito sulla mia posizione all'interno della CDU.
2: Postato su TikTok e ora scambiato via chat. Un video shock dell'undicenne bullizzato e seviziato dal branco nel Cagliaritano sta in queste ore rimbalzando su WhatsApp. Mostra le disturbanti immagini del bimbo prima costretto a baciare le scarpe di uno dei suoi torturatori e poi preso a calci. Un atto di violenza ripreso con il cellulare che purtroppo immortala alcune delle servizie alle quali sarebbe stato costretto l'undicenne.
3: Un lungo applauso ha accolto questa mattina all'ingresso in classe di Karim, il 14enne di origini congolesi, che ha salvato la vita della professoressa Isabella Marsilio dall'accoltellamento nella scuola media Giovanni Verga a Centocelle, in provincia di Roma. Il giovane è stato accolto come un eroe dalla preside e dall'intera comunità scolastica. È stato un abbraccio di comunità pieno di gratitudine. Lo hanno ringraziato per aver evitato una strage. Poteva andare molto peggio, ha detto l'assessora alla scuola del quinto municipio, Cecilia Fannunza.
2: Un ragazzino minorenne avrebbe denunciato un presunto abuso sessuale avvenuto nella notte di venerdì 18 settembre al parco dell'Arrivore, alla periferia nord di Torino. Sulla vicenda sono in corso le indagini della polizia, che mantiene il massimo riservo e sta lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.
3: Politico, CNN e MS Now hanno annunciato un'azione legale contro Donald Trump e tre suoi stretti collaboratori dopo che i giornalisti delle tre testate sono stati esclusi dalla Casa Bianca e si sono visti ritirare i pass di accesso. Le tre testate accusano l'amministrazione di aver violato il primo emendamento della Costituzione, che tutela la libertà di stampa.
2: Il calcio. La nazionale si è radunata ieri sera a Coverciano. Da oggi gli allenamenti in vista della prima sfida di Nations League contro il Belgio, venerdì a Roma. Roberto Mancini costretto a modificare la lista dei convocati. Indisponibili il nerazzurro Di Marco, con Ruggeri chiamato al suo posto, e il romanista Cristante, convocato Ricci.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: GR Anmic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Anmic 24.

0: 5 minuti ti aspettiamo su Anmic 24 con il programma
1: Anmic Informa. Interventi, proposte ed aggiornamenti sulla disabilità. Direttamente dalla direzione nazionale Anmic. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmic.
2: Buonasera dalla redazione sportiva. Il calcio, la nazionale si è radunata ieri sera a Coverciano. Da oggi gli allenamenti in vista della prima sfida di Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. Roberto Mancini costretto a modificare la lista dei convocati. Indisponibili il nerazzurro Di Marco con Ruggeri chiamato al suo posto e il romanista Cristante, convocato Ricci. All'inizio della sua seconda avventura alla guida della nazionale, Roberto Mancini ha parlato da Coverciano in conferenza stampa. Mi sento in debito, voglio riconquistare chi si sente tradito. Voglio vincere giocando bene e dominando. Ha detto: bello essere qui, la cosa più bella che possa esserci. Quando un tifoso si sente tradito va riconquistato. E poi ha concluso: riporteremo la nazionale dove merita e poi si tranquillizzeranno tutti. Milano ha dato l'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola con una giornata di lutto cittadino e bandiera a mezz'asta. La scomparsa di Mazzola, avvenuta all'età di 83 anni dopo una lunga malattia, ha mosso un'ondata di profonda commozione che ha superato ogni tifo. Anche il comune di Vedano all'Ambro, la residenza della leggenda nerazzurra, ha proclamato il lutto per rendere omaggio al suo illustre cittadino. Passiamo ai motori. Sul circuito del Red Bull Ring in Austria, la giornata di oggi è stata dedicata ai test per le MotoGP 850 versione 2027 con gomme Pirelli. In pista anche numerosi piloti titolari. Esordio nella classe maggiore per Guevara, che ha vinto ieri in Moto2, e per Agius. Da notare le assenze di Bagnaia, Martin e Quartararo, mentre la KTM ha permesso ad Acosta, prossimo al passaggio in Ducati, di girare e Morbidelli in pista al posto di Bulega. La presenza di Maverick Vinales in pista può essere un segnale in vista di un suo recupero per Moteghi. Ciclismo, che sorpresa nella prova Under 23 femminile iridata. A vincere è l'australiana Felicity Wilson-Haffenden, che domina i 20,3 km della crono di Montreal, riscattandosi, per così dire, dopo il quarto posto dello scorso anno. Quella volta ci fu la sfida fra Arens e Ostis, ma neerlandese e spagnola non si giocano neanche le medaglie. Shaldonova fuori dal podio per 89 centesimi. Era l'ultima notizia dalla redazione sportiva. L'augurio di una buona serata.
1: Anmic 24.
3: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

0: 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.
1: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anmic Informa. Oggi lunedì 21 settembre. L'associazionismo per noi è fondamentale. Oggi qualcuno dice che l'associazionismo è in crisi, forse sì, forse no. Noi per la verità avvertiamo qualche difficoltà, ma non siamo così drammaticamente orientati a dire che l'associazionismo è in crisi. L'associazionismo è un pilastro fondamentale della democrazia, è un'espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Ed è su questa azione che noi abbiamo sviluppato l'attività di Anmic, ma oggi voglio parlarvi in particolare dell'associazionismo in generale, della condizione in cui oggi Anmic opera su tutto il territorio nazionale e sulle prospettive che il nuovo percorso che si aprirà a novembre e quindi a partire dal prossimo anno 2027 sarà un settennato per noi importante e fondamentale, perché sappiamo bene che dobbiamo attuare una rivoluzione culturale che c'è stata in questi anni, di cui siamo stati interpreti, di cui siamo stati artefici anche in modo determinante, perché questa rivoluzione si completasse. Quindi partiamo dall'assistenzialismo, che l'abbiamo rimesso da parte. Per noi dal 1956 vi è sempre il riconoscimento del diritto della persona, però questo lo vediamo nella seconda parte della nostra trasmissione.
0: Anmic Informa, conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmic.
1: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anmic Informa. Come dicevo prima, l'associazionismo è un pilastro fondamentale della democrazia e contribuisce in modo inestimabile al sostegno delle fasce più fragili della popolazione e deve anche contribuire, se ha una mission significativa, alla creazione di valore ambientale e anche sociale.

coinvolgere i cittadini nella vita democratica di un paese, ed è su quello dobbiamo in qualche modo, diciamo così, scardinare lo scetticismo che si sta venendo a generare nelle fasce di cittadini più fragili, perché questo da un lato è giustificato. Le persone in una condizione di fragilità vivono una situazione certamente drammatica per certi aspetti, e molto spesso il non riconoscimento dell'esigibilità di un diritto, le difficoltà burocratiche che si incontrano quotidianamente, la difficoltà che si incontra anche, diciamo così, ad interloquire con le istituzioni è diciamo così, un modo che porta sempre più ad ampliare questa forma di scetticismo. Però la partecipazione è un dovere da esercitare consapevolmente e deve essere esercitata da parte di tutti. Ognuno deve esercitare la sua parte per dare un piccolissimo contributo, e lo dobbiamo fare sì in modo responsabile, in vista del bene comune, ma lo dobbiamo fare anche in modo deciso. Non possiamo pensare che possa essere qualcun altro a risolvere quel problema. Dobbiamo contribuire a risolvere quel problema dando forza al mondo associazionistico, dando forza alle associazioni negli ambiti in cui queste associazioni naturalmente operano. E quindi le associazioni, e più ampiamente appunto l'associazionismo organizzato in tutte le sue forme, riconosciute naturalmente dalla legge, rappresentano spazi di partecipazione, e su quello che dobbiamo inserirci. Non possiamo lasciare semplicemente alla discrezionalità di alcuni le decisioni da assumere. I cittadini devono e possono organizzarsi per difendere i valori, i diritti e interessi collettivi. Devono diventare, e per noi Annamic lo è, e per noi di Annamic questo lo è, gli ambiti territoriali devono diventare laboratori territoriali di cittadinanza attiva, devono diventare anche officine di produzione di capitale sociale, e devono diventare in qualche modo elementi in cui si vanno a sviluppare quelle che possono essere poi assolutamente i valori fondanti di una nazione o di un paese. Nel corso della storia, ecco, la condizione di disabilità è sempre stata al centro di una tensione molto forte, che talvolta non è stata risolta e che ancora oggi necessita di risoluzione. Ed è una questione che si muove tra bisogno, diritti e responsabilità collettiva. Ancora oggi, lo dobbiamo dire con forza, nonostante l'elaborazione teorica di tanti diritti, nonostante l'elaborazione e lo sviluppo di sistemi di welfare, ancora oggi, nonostante tutto ciò, purtroppo vi sono ancora dei limiti materiali, degli ostacoli materiali, ma soprattutto culturali. E quindi la storia non può essere separata dall'etica. Dobbiamo, come dicevo in altre circostanze, comprendere sì il passato, ma interrogando il presente, ma dobbiamo anche assumerci le responsabilità verso il futuro. I diritti umani, la libertà individuale, l'uguaglianza e lo Stato di diritto non sono certamente concetti astratti, men che mai diciamo così, teorie semplicemente elaborate negli ambiti di un talk show, o teorie elaborate sedute dietro un tavolo di lavoro confortevole. No, assolutamente questi non sono appunto concetti astratti, ma devono essere e sono soltanto il risultato di un lungo processo storico che parte da lontano e che si evolve giorno per giorno. Perché, ripeto, gli obiettivi raggiunti non sono la fine di un percorso, ma sono l'inizio di un ulteriore percorso. Riconoscerli, questi diritti, questi obiettivi, l'esigibilità di un quadro che è pienamente inclusivo, al centro del quale vi è piena dignità delle persone e vi sono le pari opportunità per tutte le persone, ecco, riconoscerli significa davvero garantire condizioni concrete di dignità e di autonomia. Noi ci siamo sempre collocati in questo quadro e lo racconta la nostra storia. La nascita e lo sviluppo dell'ANMIC, oggi più che mai rete associativa, sono proprio strettamente intrecciati alla storia della nostra Repubblica Italiana e soprattutto alla evoluzione delle politiche sociali del secondo Novecento. Noi lo abbiamo fatto partecipandovi, lo hanno fatto donne e uomini che vi hanno partecipato con convinzione, con determinazione, con sacrificio, e quindi noi non vogliamo semplicemente raccontare la storia né

0: restituire in modo esaustivo le esperienze nostre passate, non lo vogliamo fare, diventerebbe difficile. Però l'intento nostro è quello di ricostruire per tappe, diciamo sì, un lungo percorso storico che c'è stato a partire dal 1956 ad oggi, ma dobbiamo anche oggi pensare di costruire nuovi percorsi, mettendoli in relazione con il contesto politico e sociale che si andrà a sviluppare successivamente. Quindi l'Annemich, per molti ascoltare la storia di Annemich, per molti forse leggere la storia di Annemich è una scoperta. Per noi di Annemich e per l'Annemich intera, la storia di Annemich è l'occasione per riaffermare una presenza continua, attiva nel tempo. Lo abbiamo fatto attraverso la nostra organizzazione, lo abbiamo fatto attraverso le nostre strutture, lo abbiamo fatto attraverso il coinvolgimento di migliaia e migliaia e migliaia di persone, di donne e di uomini, soprattutto a partire dal secondo dopoguerra, quando 11 persone visionarie diedero vita, provenendo da esperienze professionali, culturali e sociali diverse, erano in 11. Diedero vita alla cosiddetta Annemich, ad un acronimo che per noi ormai, almeno per me, è di una familiarità che si perde nella notte dei tempi, forse fin da quando ho avuto l'opportunità di poter avere un minimo di cognizione, da bambino, ho sempre seguito la storia e lo sviluppo di Annemich e oggi lo continuo a seguire e a svilupparla in primissima persona. È per me un motivo di orgoglio, ma è soprattutto anche l'intento di ricostruire per tappe il sacrificio di migliaia e migliaia di donne e di uomini. Tutti hanno contribuito con la loro parte, con la loro determinazione, piccola o grande che sia stata, sotto le luci dei riflettori o lontano dai riflettori, ma certamente contribuendo in maniera significativa a rendere lo nostro stato sociale molto più adeguato rispetto al periodo del dopoguerra. Quindi è con questo spirito che noi ci apprestiamo a vivere il futuro ed è con questo spirito che noi ci apprestiamo a vivere un momento per noi di fondamentale importanza che ci vedrà impegnati nella costruzione di un processo successivo che deve coinvolgere anche le nuove generazioni. Con questo termina qui il nostro appuntamento di oggi. Vi auguro buon proseguo di trasmissioni e ci risentiamo nella prossima puntata.
1: Annemich informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Annemich. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su Annemich 24.
2: Annemich 24.
3: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
4: Radio Annemich 24 vi invita a cucinare con noi. Cucina con noi, cibi, alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Annemich 24, ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.
5: Annemich 24, le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.annemich24.it.

0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La mantellina da donna rappresenta quel capo senza tempo che non smette mai di affascinare, un'autentica ancora di salvezza capace di fugare ogni incertezza davanti allo specchio. Questa creazione così romantica, nata storicamente per proteggere con eleganza durante le passeggiate all'aperto, si è trasformata negli anni in un caposaldo imprescindibile del guardaroba femminile. Scegliere di avvolgersi in un mantello corto significa optare per un'immagine raffinata e disinvolta, mescolando una comodità insuperabile a quell'aria un po' misteriosa che dona in modo sorprendente a ogni figura e in qualunque circostanza. I sarti e i creatori di tendenze hanno saputo reinventare questo splendido pezzo storico, offrendo trame di ogni genere e finiture incredibilmente curate. Il segreto del suo straordinario trionfo risiede nella grande adattabilità dei tessuti e nelle infinite varianti cromatiche, capaci di spostarsi magnificamente con l'avvicendarsi delle stagioni. Le versioni in filato chiaro donano immediatamente un respiro di purezza e candore, mentre le tinte unite scure assicurano un profilo più severo e magnetico. Si spazia da modelli ampi e fluttuanti, magnifici da appoggiare morbidamente sopra un maglione a collo alto, fino alle varianti più strutturate e sagomate da chiudere al petto. Ogni singola interpretazione vanta un'identità davvero spiccata. Per valorizzarla nel migliore dei modi occorrono pochissime accortezze, evitando di perdersi in sovrapposizioni troppo macchinose. La mossa vincente è indossarla con naturalezza, magari accostandola a un pantalone a sigaretta o a una gonna a pieghe. Un paio di stivali in cuoio e una spilla puntata sul bavero sono più che sufficienti per suggellare la composizione. Riguardo ai materiali, c'è un mondo da esplorare, dalla lana una cotta più rustica al morbido velluto si trova sempre l'alternativa ideale. In un'epoca in cui le mode passeggere svaniscono in un battito di ciglia, la mantellina resta una sicurezza incrollabile a cui appoggiarsi in totale serenità. Rappresenta la via più autentica e immediata per vestirsi con garbo senza apparire eccessivamente rigide. Dopotutto, adagiarsi una morbida cappa sulle spalle e varcare la soglia di casa con passo sicuro significa sentirsi sempre all'altezza della situazione, tramutando un abbigliamento essenziale in una palese dichiarazione di fascino e buon gusto. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione del critico letterario e poeta italiano Fabio Cercignani: un segreto rimane un segreto fino a quando fai promettere a qualcuno di non svelarlo mai.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

Switch 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Unmitch 24.

0: La notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
1: Ascoltando Unmitch 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Unmitch 24, ascoltala, guardala, leggila. www.unmitch24.it

Touch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.almic24.it.

0: Anmic, dal 1956. Difendiamo i tuoi diritti.
1: Tra qualche minuto, il GR di Radio Anmic 24.

0: sono le 19 e 48 minuti.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Ben ritrovati dalla redazione. In apertura il punto sulla guerra in Medio Oriente. Dopo quasi tre settimane dall'ultimo contatto, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha sentito il premier israeliano Netanyahu. Intanto l'Agenzia delle Nazioni Unite lancia l'allarme. A Gaza corriamo il rischio di perdere una generazione. Secondo gli ultimi dati, infatti, almeno il 60% delle case di Gaza sono state distrutte o danneggiate. 9 scuole su 10 hanno subito danni significativi. In tutto questo, il capo di Stato Maggiore israeliano ha assicurato che i vertici dell'esercito si rendono conto del fardello ricaduto sui riservisti, aggiungendo: stiamo attuando un piano in base al quale una parte delle forze di riserva vengono ora congedate, ben sapendo al tempo stesso che dovremo richiamarle di nuovo. Il ministro degli esteri Antonio Tajani invece annuncia pronti a inviare italiani in missione ONU nella striscia. Veniamo in Italia con un'ultima ora di politica. Cristian Solinas ritirato la sua ricandidatura alla guida della regione Sardegna e il partito Sardo d'Azione è rientrato nella coalizione di centrodestra. Dopo oltre 3 ore di riunione, il Consiglio nazionale del partito dei Quattro Mori ha sciolto dunque la riserva. Ad annunciare le decisioni è stato il presidente Antonio Moro, che ha letto il documento votato all'unanimità dagli 80 componenti del parlamentino sardo. Voltiamo pagina. La Corte d'Assise di Roma ha condannato a 20 anni Walter Biot, l'ex ufficiale di Marina. Venne arrestato nel marzo del 2021 in un parcheggio di un centro commerciale della capitale mentre era intento a cedere notizie coperte da segreto in cambio di 5.000 euro a funzionari dell'ambasciata russa. Le accuse contestate dai PM di Roma, che avevano chiesto 18 anni, sono anche spionaggio e corruzione. Biot è detenuto nel carcere militare di Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta. Spaventoso incidente a Verona durante un evento motoristico. 9 persone sono rimaste ferite nel corso dell'esibizione di uno stuntman a Verona Fiere. L'auto è finita a ridosso delle transenne, dove era assiepata una decina di spettatori che stava assistendo allo show. Nell'urto 14 persone hanno subito conseguenze serie tra contusioni e altro. Lo sport, calcio e Napoli-Inter, la finale della Supercoppa italiana. A Riyadh in Arabia la squadra di Inzaghi batte 3-0 la Lazio e conquista il pass per l'ultimo atto della Final Four in programma lunedì 22 gennaio. Monologo nerazzurro. Nel primo tempo Thuram sblocca la gara su assist di tacco di Di Marco. Barella centra una traversa di destro e l'Inter spreca tante altre occasioni. Nella ripresa poi ci pensa Çalhanoğlu a raddoppiare dal dischetto. Lautaro colpisce un'altra traversa e Frattesi chiude i conti in contropiede. Lunedì 22 la finalissima Napoli-Inter. E questa era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito.
1: GR Anmic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Anmic 24.

0: buonasera dalla redazione sportiva. Il calcio, la nazionale si è radunata ieri sera a Coverciano, da oggi gli allenamenti in vista della prima sfida di Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. Roberto Mancini costretto a modificare la lista dei convocati, indisponibili il nerazzurro Di Marco con Ruggeri chiamato al suo posto e il romanista Cristante, convocato Ricci. All'inizio della sua seconda avventura alla guida della nazionale, Roberto Mancini ha parlato da Coverciano in conferenza stampa. Mi sento in debito, voglio riconquistare chi si sente tradito, voglio vincere giocando bene e dominando, ha detto. Bello essere qui, la cosa più bella che possa esserci. Quando un tifoso si sente tradito va riconquistato, e poi ha concluso. Riporteremo la nazionale dove merita e poi si tranquillizzeranno tutti. Milano ha dato l'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola con una giornata di lutto cittadino e bandiere a mezz'asta. La scomparsa di Mazzola, avvenuta all'età di 83 anni dopo una lunga malattia, ha mosso un'ondata di profonda commozione che ha superato ogni tifo. Anche il comune di Vedano all'Ambro, la residenza della leggenda nerazzurra, ha proclamato il lutto per rendere omaggio al suo illustre cittadino. Passiamo ai motori. Sul circuito del Red Bull Ring in Austria, la giornata di oggi è stata dedicata ai test per le MotoGP 850 versione 2027 con gomme Pirelli. In pista anche numerosi piloti titolari. Esordio nella classe maggiore per Guevara, che ha vinto ieri in Moto2, e per Agius. Da notare le assenze di Bagnaia, Martina e Quartararo, mentre la KTM ha permesso ad Acosta, prossimo al passaggio in Ducati, di girare e Morbidelli in pista al posto di Bulega. La presenza di Maverick Vinales in pista può essere un segnale in vista di un suo recupero per Moteghi. Ciclismo, che sorpresa nella prova Under 23 femminile iridata. A vincere è l'australiana Felicity Wilson-Haffenden, che domina i 20,3 km della crono di Montreal, riscattandosi, per così dire, dopo il quarto posto dello scorso anno. Quella volta ci fu la sfida fra Arens e Ostis, ma neerlandese e spagnola non si giocano neanche le medaglie. Shaldonova fuori dal podio per 89 centesimi. Era l'ultima notizia dalla redazione sportiva. L'augurio di una buona serata.
1: Stai ascoltando Anmich 24.

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile ma con il transito di innocue nubi medio-alte e stratificate, in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e nel complesso soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, ancora qualche rovescio tra Sicilia e Calabria, più diffuso nel pomeriggio. Soleggiato sulle altre regioni, temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.
1: Anmice 24.

Mercedes Bianco. Hostess and hostess.

0: Radio Amici 24 vi propone Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport. Ogni venerdì alle ore 18:15 e il sabato alle 15:15, naturalmente su Radio Amici 24.
1: Stai ascoltando Amici 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. 1, 2, 3.

Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.

0: with you.
1: ANMIC dal 1956 a tutela delle persone con disabilità.
2: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la prima.

0: notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Amici, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.

Coach24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

Switch 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Unmitch 24.

se da qui io potessi andarmene dove. E mi ricordo che mi si escludeva e sono ancora qui. E voi vi siete abituati, sì, ormai sono qui.

diavoli. Non facciamo entrare più nessuno qui. 50 anni fa il problema lo risolvevano bruciando. C'è chi dice che il problema è che non ci sono più fiammiferi. Speriamo che sì, a noi ci lasciano restare qui. Non ci lasciano.

0: Radio Anmich 24 vi invita all'ascolto di Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech. Ogni mercoledì alle ore 11.15 e il venerdì alle ore 14.15 su Radio Anmich 24.
1: Anmich 24.

0: Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24, ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it.
1: Esta è la canzone de Porfirio Villarosa che faceva el manoval alla viscosa.
2: Porfirio!
1: Che, me conosci?

Conoscete Porfirio Villarosa dalla bocca fascinosa. Lo credevano spagnolo, portoghese, egli è invece torinese.

Sirio Villarosa, che faceva El Manoval alla viscosa, col suo sguardo conturbante, egli è l'Oscar degli amanti, quante donne ha conquistato non se sa. Ed un bel dì Porfirio Villarosa abbandona su due piedi la viscosa, bello, bello più di Valentino, prediletto dal destino, se piazzato ed orla grana lui ce l'ha.

0: soltanto più un recuerdo la discosa. Quante volte si è sposato, tante volte ha divorziato, ed ora fa l'innamorato di Zazà.
1: Che cannone quel Porfirio Villa Rosa,
2: che faceva El Manoval alla viscosa.
1: Olè!
3: Anmich 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmich24.it. Anmich, dal 1956. Difendiamo i tuoi diritti.

Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.

0: Radio Anmic 24 vi propone un viaggio nel mondo del benessere con la rubrica Vivere Bene. Vi aspettiamo ogni giovedì alle 15.15 e il sabato alle 11.15 su Radio Anmic 24.
1: Stai ascoltando Anmic 24.

0: Radio Anmic 24 presenta Music Express, in viaggio con la musica, l'appuntamento dedicato alle novità discografiche, ogni martedì alle ore 18:15 e giovedì alle ore 12:15 su Radio Anmic 24.
1: Anmic 24,
2: un'emozione continua.
3: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

0: ti piace più.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile ma con il transito di innocue nubi medio-alte e stratificate, in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e nel complesso soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, ancora qualche rovescio tra Sicilia e Calabria, più diffuso nel pomeriggio. Soleggiato sulle altre regioni. Temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.
2: Anmic 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.it.
3: Anmic 24, sempre con te.

0: Radio Anmic 24 presenta Trendy, moda, tendenze e lifestyle. Ogni martedì alle ore 16.15 e venerdì alle ore 11.15 su Radio Anmic 24.
1: Anmic 24.

Coach24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

Match 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Match 24.

e lampi qui nel teatro comunale. Lampi sulle signore ingioiellate. E lampi su legni e trombe lucidate.

che non son tubo di concerti.

sempre divi. Veredità per punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punzi punz

dall'oggione io ti osservo. Bella, che tuo marito ne è superbo. Forse, forse tu vuoi che io ci sia. E aspetti di avere un lampo di follia. Ma già.

è l'incantesimo sublime. E allora viva la musica che ti va.

0: sempre di vivere di te.
1: Tra 30 minuti ti aspettiamo su Animich 24 con il programma
2: Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Animich 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
3: Stai ascoltando Animich 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Animich 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.animich24.it

It's been a while since I've denied.

0: Lo sport di Radio Annich 24.
1: Buongiorno, bentrovati dalla redazione sportiva.
0: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Annich 24.
2: Annich 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Annich Presidenza Nazionale. Annich 24.

si consolida la presenza di Annic nel mondo digitale. Un traguardo importante, frutto di un lavoro costante e appassionato. Grazie soprattutto alla trasmissione Annic Informa, condotta dal presidente nazionale della rete associativa Annic, Nazzaro Pagano. Vediamo la classifica dei principali canali YouTube nazionali di enti pubblici e privati sul tema della disabilità. Posizione numero 11, Alessandra Locatelli, con 4 iscritti. Posizione numero 10, Anglat Romeo, con 8 iscritti. Posizione numero 9, Ministro per le Disabilità, con 12 iscritti. Posizione numero 8, Anfas Nazionale, con 516 iscritti. Posizione numero 7, Fish, con 728 iscritti. Posizione numero 6, Diversamente Disabili, con 816 iscritti. Posizione numero 5, Comitato Italiano Paralimpico, con 2840 iscritti. Posizione numero 4, Anmil Nazionale, con 3220 iscritti. Posizione numero 3, Associazione Nazionale Comuni Italiani, con 3620 iscritti. Posizione numero 2, Ente Nazionale Sordi, con 4920 iscritti. Posizione numero 1, Annic 24, con 10.000 iscritti. Essere nelle prime posizioni su YouTube migliora la visibilità anche su Google, che spesso mostra i video tra i primi risultati. Aumenta il traffico organico e rafforza la presenza online. È essenziale per farsi trovare da un pubblico più ampio e mirato. Questo successo è attribuibile alla qualità e alla rilevanza dei contenuti proposti, che rispondono alle esigenze informative di molte persone con disabilità e delle loro famiglie.

0: Rispetto ad altri canali italiani, gestiti da associazioni o enti pubblici nel settore della disabilità, Amici 24 si distingue per la sua capacità di combinare informazione istituzionale e comunicazione accessibile, contribuendo così a una maggiore consapevolezza e inclusione sociale. Un successo che conferma l'interesse crescente verso i contenuti informativi e di approfondimento sui diritti delle persone con disabilità. Un grazie speciale a chi ci segue, sostiene e condivide il nostro impegno. Amici continua a crescere, anche online.
1: Amici 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.amici24.it. Amici, dal 1956. Difendiamo i tuoi diritti.

0: Tra 5 minuti ti aspettiamo su Anmic 24 con il programma
1: Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Anmic 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
2: Ogni settimana su Radio Anmic 24, trailers, i film più visti e le novità cinematografiche. In onda ogni giovedì alle ore 11:15 e ogni domenica alle ore 18:15. Ti aspettiamo su Radio Anmic 24.

da luna, porto la disperazione tra gli zingari, qualcuno addirittura si amputò un dito.

la notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.

Match24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

la notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.

closer. Closer. Closer. Closer. Closer. Closer.

0: cosa pensi?
1: A niente.
0: No, dai. A cosa pensi?
1: A niente.
0: Non ci credo. A cosa pensi?
1: A niente, ti dico.